Quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento, attraverso quartiere e città, e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale, e si specchia nei laghi e nel mare.

nessuno, nessuno sa mai dove va e continua a volare con le ali coperte di luce. Non ci sono confini, non incontro barriere e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore. E ogni cosa è perfetta com'è, c'è l'orchestra.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare le nostre azioni.

specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

volte non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi celebriamo le lodi mattutine del mercoledì della prima settimana, siamo a pagina 157. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici.
0: Di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio, nella casa di Davide, ha suscitato per noi una salvezza potente. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, rifugio dei poveri, speranza degli umili, salvezza degli infelici, ascolta con bontà il popolo che ti supplica e concedi a tutti il conforto di sentirsi raggiunti e guariti dalla tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Lodate il Signore e proclamatelo. Cantate sulla cetra al nostro Dio.
1: Esaltate
0: e invocate il suo nome.
1: Lodate il mio Dio con i timpani. Cantate al Signore con cembali. Elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode. Esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre, innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra al nostro Dio. Esaltate e invocate il suo nome. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni, Cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Dio, che il cielo splendente hai creato, ai giorni donando il fulgore del sole e il mite chiarore lunare alle notti, ascolta la preghiera del mattino.
1: Ormai dal mondo fugge la tenebra, rinasce ancora la luce, ritorna limpida e pronta la mente, la gioia dell'agire si ridesta.
0: L'ora è più lieta, il cuore è più sereno, l'aria è più dolce e chiara. Tutto con voce nuova ammonisce che è tempo di cantare le tue lodi.
1: Salvaci dall'insidia, dalla tristezza del male preservaci. Non esca parola malvagia, l'iniquità non deturpi la vita.
0: Odi, Padre Celeste, la supplica e per Gesù Cristo esaudisci. Egli regna con te e con lo Spirito negli infiniti secoli. Amen. Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
1: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro dei Maccabei. In quei giorni, dopo la morte di Giuda, riapparvero gli iniqui in tutto il territorio di Israele e risorsero tutti gli operatori di ingiustizia. In quei giorni sopravvenne una terribile carestia e gli stessi abitanti della regione passarono dalla loro parte. Bacchide scelse uomini rinnegati e li fece padroni della regione. Si diedero a ricercare e braccare gli amici di Giuda e li conducevano da Bacchide, che si vendicava di loro e li scherniva. Ci fu grande tribolazione in Israele, come non si verificava dal giorno in cui non era più apparso un profeta in mezzo a loro. Allora tutti gli amici di Giuda si radunarono e dissero a Gionata: «Da quando è morto tuo fratello Giuda, non c'è uomo simile a lui per condurre l'azione contro i nemici e Bacchide e contro gli avversari della nostra nazione. Ora noi oggi eleggiamo te nostro capo, a condottiero al suo posto, per combattere le nostre battaglie». Jonathan assunse il comando in quell'occasione e prese il posto di Giuda, suo fratello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Signore, nella tua verità dirigo i miei passi.
2: Signore, nella tua verità dirigo i miei passi.
1: Fammi giustizia, Signore. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare. Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
2: Signore, nella tua verità dirigo i miei passi.
1: Non associare me ai peccatori, né la mia vita agli uomini di sangue, perché vi è delitto nelle loro mani, di corruzione è piena la loro destra.
2: Signore, nella tua verità dirigo i miei passi.
1: Ma io cammino nella mia integrità, riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore.
2: Signore, nella tua verità dirigo i miei passi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Interessante questa domanda che Gesù pone: che cosa siete andati a vedere? Per tre volte, no? Chiede riferendosi a chi ha visto Giovanni Battista, il testimone, il profeta, il precursore. E l'insistenza di questa domanda un po' mi porta a porgermela: che cosa guardi, che cosa vedi? Soprattutto il riferimento appunto alla figura del profeta. Quando guardiamo i profeti di oggi, quando guardiamo quelli che riteniamo essere testimoni, chi stiamo guardando? Ecco, forse nella nostra vita più persone hanno rappresentato il ruolo del testimone, e persone anche diverse tra loro, non c'è uno stereotipo in cui poter incasellare, ecco, una categoria. Certamente Giovanni aveva le sue caratteristiche, chi guardava lui vedeva un uomo che certamente non era vestito di lusso, che non stava nei palazzi, un uomo solido, però tante volte per noi i testimoni, i profeti, magari assumono altre vesti. E allora che cosa guardiamo, così come hanno visto le persone ai tempi di Giovanni Battista? Ecco, riassumendo, penso che possiamo dire che quando guardiamo un vero testimone, un vero profeta, stiamo guardando qualcuno che a sua volta pone lo sguardo altrove, qualcuno che non guarda se stesso, che non è centrato su di sé, ma che ci aiuta a guardare altro, a guardare un altro. Ecco, forse questa è un po', questo diventa un po' il criterio anche per riconoscere i veri profeti, i veri testimoni da quelli falsi. Chi ha uno sguardo non proteso appunto su se stesso, ma che guardando lui siamo invitati anche noi a guardare verso Gesù. E nello stesso modo forse dobbiamo domandarci cosa vede chi guarda noi. Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni, anche noi siamo chiamati ad essere profeti nel nostro tempo. Chi ci guarda vede persone che hanno lo sguardo rivolto solo su di sé, un po' autocentrate, che hanno, come dire, uno sguardo un po' chiuso dentro un perimetro ben definito, oppure chi ci guarda vede persone che sanno spingere lo sguardo altrove, guardare verso Gesù, verso il nostro Signore. Ecco, allora domandiamoci davvero dove va il nostro sguardo, chi guarda e cosa vede quando guarda quelli che per noi sono testimoni, e nello stesso tempo cosa vedono le persone quando guardano noi.

0: Dopo il Vangelo. Esulta il mio cuore per la tua salvezza. Canto al Signore che mi dà ogni bene e inneggio all'Altissimo.
1: Fratelli e sorelle, al Signore che ci dà ogni bene, anche oggi ci rivolgiamo con fiducia, affidando a Lui le preghiere che abbiamo nel cuore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Con Giovanni il Battista insegnaci a preparare la Tua via, invocando ogni giorno il dono del Tuo Spirito, che può convertire le nostre vite. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Donaci di portare il frutto della conversione attraverso una vita santa che faccia risplendere la Tua luce nel mondo. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Spingici ad ascoltare la voce dei profeti che ancora oggi annunciano le esigenze radicali del Tuo regno. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente per cui che preghiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio forte ed eterno, che sempre guidi e sostieni le Tue creature con amore di Padre, porgi l'orecchio alla voce di chi Ti supplica e guarda ai desideri dei Tuoi servi con volto sereno. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue ed acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen. Amen.
1: Umili e pentiti, accoglici, Signore. Accogli, o Padre, questi santi doni che ci hai comandato di offrire in onore del Tuo nome e fa che nell'obbedienza fedele alla Tua parola anche la nostra esistenza diventi un'offerta gradita. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il Tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu volesti associare alla sofferenza redentrice di Cristo la Vergine Madre e tutti gli uomini che credono in Lui, perché condividessero la sua condizione di gloria come membra di un unico corpo. Egli subì volontariamente la morte perché fosse il primo dei nuovi viventi e davanti a tutti varcasse vittorioso le soglie del regno, donando ai credenti la certezza di partecipare con lui alla vita divina. Questi segni del tuo amore infinito ci infondono, o Padre, serenità anche di fronte alla morte e ci inducono a unirci a tutte le creature beate che in cielo già contemplano il tuo volto per elevare insieme l'inno di lode. San

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del

0: tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Dio, mio Signore, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno
0: di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

alla comunione. Gli angeli stanno intorno all'altare e Cristo porge il pane dei santi e il calice di vita a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. O Dio vivo e santo, la celebrazione di questo mistero che ci ha fatto pregustare le realtà eterne del cielo ci ottenga i benefici necessari alla vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori. Buona giornata e buon mercoledì 26 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: sono FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per mercoledì 26 agosto è a Saronno, farmacia al Santuario, in via Padre Giuliani 33. Risponda al numero 02 960 0192. Al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potrete vedere Odissea, un genere avventura.
3: Il santo del giorno.
4: Il martirio di Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, ci viene raccontato dagli Atti che, pur non essendo di epoca molto tarda, contengono elementi fantasiosi storicamente discutibili. Ci parlano di un soldato della famosa legione tebea di stanza a Milano, convertitosi al cristianesimo e incarcerato con alcuni compagni in seguito all'editto di persecuzione promulgato dal Diocleziano e Massimiano nel 303. Fuggito verso Como, Alessandro sarebbe stato arrestato e ricondotto a Milano alla presenza dell'imperatore Massimiano, che gli ordinò di sacrificare agli dèi, ma egli avrebbe rovesciato l'idolo, provocando la sua immediata condanna a morte. Il carnefice però non osava colpirlo e l'esecuzione sarebbe stata sospesa. Fuggito una seconda volta, il santo si sarebbe nascosto in una boscaglia, ma sarebbe stato ripreso dalle guardie imperiali. Essendosi nuovamente rifiutato di sacrificare agli idoli, sarebbe stato decapitato. Il corpo sarebbe stato sepolto da una matrona di nome Grata in un suo podere, dove venne poi costruita una basilica. Il culto di Alessandro si sviluppò prestissimo dal suo sepolcro. Nei calendari della città dei secoli XI e XIII si afferma che, nonostante le continue devastazioni barbariche subite, la cripta con i resti del martire è rimasta intatta. Inoltre, fin dal secolo VI, la costruzione di una chiesa a lui intitolata, Fara Autarena, nel 585, ad opera del re Autari, conferma che il culto era già esteso in epoca inferiore. A Bergamo e nella diocesi sono numerose le chiese intitolate al santo. In città, oltre al Duomo, ci sono quelle di Sant'Alessandro della Morla o dei Cappuccini, che secondo la tradizione sarebbe sorta sul luogo dove il santo venne arrestato, di Sant'Alessandro in Colonna, eretta sempre secondo la tradizione sul luogo del martirio. Infine di Sant'Alessandro della Croce, costruita per ricordare i gigli che sarebbero germogliati da alcune gocce di sangue cadute dal capo del martire nella decapitazione.
5: Accade oggi, 26 agosto, la medicina e il persiano Resis. Nell'antica Persia, oggi Iran, visse uno scienziato che anticipò in molti aspetti la medicina moderna, fornendo con i suoi studi una dettagliata descrizione di alcune malattie. Il suo nome era Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, ma la storia lo ricorda nella versione latina Resis. Incaricato di dirigere l'ospedale di Rei, sua città natale, e in seguito di Baghdad, durante la sua attività predilisse l'approccio empirico osservando i sintomi e il decorso delle varie malattie. In questo modo fornì la prima descrizione conosciuta del vaiolo. Tra i suoi meriti anche l'aver impiegato per primo l'alcol in medicina e aver spiegato le cause delle riniti allergiche. Celebrato tra i più grandi alchimisti di sempre, Resis è stato ritratto dal doodle locale, visibile in Egitto, Iraq e in diversi paesi di lingua araba, che Google ha pubblicato nel 2012, a 1147 anni dalla sua nascita.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Salvatore. Salvatore aveva appena 14 anni con i suoi sogni, la sua ingenuità, la sua fede. È morto per le responsabilità dei grandi. Mi sembra ancora di vederlo, di vedere la sua spensieratezza, di ascoltare le battute coi suoi amici, gli stessi che erano con lui in quel pomeriggio di luglio, una comitiva nella Galleria Umberto I di Napoli. Questione di pochi secondi, un rumore, i calcinacci che si staccano da un cornicione. Salvatore si accorge di tutto e fa in tempo a spingere più in là i suoi compagni, salvando altre vite ma rimanendo sotto le macerie. Morirà dopo giorni di agonia. Qualche tempo fa ho incontrato i suoi genitori, il loro dolore ma anche la loro speranza. È Salvatore ad alimentarla, perché non serve essere grandi per fare cose grandi. Quando aveva 11 anni scrisse questa frase su un'agenda ritrovata dalla mamma: aiuta il prossimo anche se lui non ti ripagherà, non aspettarti mai nulla in cambio da chi aiuti. Sarai tu stesso a ricompensarti per questo bel gesto. Non hai capito qual è la tua ricompensa? Beh, è semplicemente la salvezza della tua anima. Grazie Salvatore, avevi appena 14 anni, ma adesso posso dirtelo. Come tanti esempi nascosti, avevi capito tutto. Eri un gigante.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9:30, replica alle 17:15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18:15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19:15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19:45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20:30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Tragedia in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science ad Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina. Mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. A Mosca anche il capo della CIA, ma dalle più parti si pensa che Kiev stia lentamente perdendo la guerra. Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Machiavelli.
2: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di due guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica, non è riuscito a sottomettere l'Ucraina nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Intanto nuova notte di attacchi incrociati, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid di Kiev ha provocato un incendio nel centro logistico a Kotovsk, nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,61%. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per rendere omaggio al lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Gente
5: di ieri,
4: d'inque
5: e de demain.
4: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati anche quest'oggi con Nel Blu Dipinto di Blu. Siamo arrivati all'anno 2006, come ogni anno con le sue particolarità, l'anno di Mozart per festeggiare il 250° anniversario della nascita del compositore austriaco Amadeus Mozart, l'anno di Rembrandt in commemorazione del 400° anniversario della nascita di Rembrandt, il più grande pittore olandese del 17° secolo, ma anche l'anno di Tesla in commemorazione del 150° anniversario della nascita del celeberrimo elettrotecnico Nikola Tesla e l'anno internazionale del deserto e della desertificazione, proprio per prevenire quelli che sono i fenomeni che con il cambiamento climatico si sono innescati sul nostro pianeta, anche nella nostra Italia, che a poco avanza sempre di più, soprattutto nelle zone del sud, verso zone un pochettino più desertiche. A Torino si svolgono i 20° grandi giochi olimpici invernali, in Germania si disputano i campionati mondiali di calcio vinti dall'Italia e avremo modo di parlarne, in Giappone vi sono i mondiali di pallavolo e i mondiali femminili si chiudono con la vittoria della Russia, mentre i maschili saranno vinti dal Brasile. A Patrasso, in Grecia, si svolge la capitale europea della cultura, ma purtroppo è anche l'anno di una grave crisi finanziaria mondiale di cui ancora si pagano le conseguenze. Questo e altro ancora nel Blu Dipinto di Blu, anno 2006. E adesso iniziamo subito con una canzone di quell'anno, gli Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina.

Svegliarsi la mattina, che abbiamo ascoltato appunto cantata dagli Zero Assoluto, era uscita il 28 febbraio del 2006 con la casa editrice musicale, l'etichetta Universo, e con questo brano gli Zero Assoluto hanno proprio partecipato anche al Festival di Sanremo 2006 e si erano classificati al secondo posto nella categoria gruppi. Durante la terza serata della gara il brano era stato presentato in duetto con Niccolò Favi e la canzone è stata poi inserita nel secondo album degli Zero Assoluto appena prima di partire, che uscirà l'anno successivo nel 2007. E Svegliarsi la mattina è proprio il singolo più venduto in Italia nel 2006. Ma chi sono questi Zero Assoluto che nel nostro percorso è la prima volta che incontriamo? Sono questo gruppo musicale pop italiano formato da due ragazzi, all'epoca ragazzi diciamo, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, che hanno ottenuto il loro maggior successo nell'estate precedente, quella del 2005, col singolo Semplicemente, che è rimasto per 30 settimane di seguito in classifica nello stesso anno. Il brano poi è stato inserito nel secondo album del duo appena prima di partire, che esce nel marzo 2007, e nel 2009 il singolo Per dimenticare, del loro terzo album Sotto una pioggia di parole, che è stato utilizzato come colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Fra l'altro, alcune curiosità: Matteo Maffucci è figlio di Mario Maffucci, direttore del Festival di Sanremo dal 1982 al 2000. Non so se vi ricordate il grande spettacolo fantastico che andò in onda per tantissime edizioni il sabato sera sulla Rai. Ecco, il direttore, diciamo il referente per Rai 1 era Mario Maffucci, padre del cantante Matteo Maffucci degli Zero Assoluto. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci si conobbero sui banchi di scuola del liceo classico statale Giulio Cesare di Roma e mossero i primi passi nella scena hip hop romana con la canzone In 2x1-0, pubblicato proprio nella compilation Nati per Rappare volume secondo. Perché si chiamano Zero Assoluto? Perché ritenevano di essere degli Zero Assoluto nella vita. Beh, un pochettino di strada l'han fatta anche loro. Questi erano gli Zero Assoluto, ma nel 2006 molti sono ancora gli eventi che si sono succeduti. Innanzitutto, nel gennaio del 2006 abbiamo avuto, il primo gennaio, lo Yemen, quando vengono sequestrati 5 turisti italiani. In Europa invece saltava l'accordo tra Russia e Ucraina riguardo al rifornimento di gas, perché era già stata ridotta la pressione nei gasdotti diretti a Kiev e vi era pericolo per le forniture all'Europa occidentale, nonostante le rassicurazioni della russa Gazprom. L'Unione Europea fa cadere l'embargo stabilito dai ministri agricoli dell'Unione, posto alla Fiorentina, la bella bistecca alla Fiorentina, messa al bando per i pericoli precedenti di qualche tempo prima del fenomeno della mucca pazza. A Zurigo vengono eletti 21 finalisti per il titolo delle 7 meraviglie del mondo moderno. E che cosa sono queste 7 meraviglie del mondo moderno? Conosciute proprio come le nuove 7 meraviglie del mondo, sono 7 opere architettoniche che richiamano l'antico elenco delle 7 meraviglie del mondo, che risaliva al III secolo avanti Cristo. Il processo di selezione era proprio iniziato già nel 2000 e nel 2006 arrivavano per l'appunto i finalisti di cui abbiamo parlato. Il primo gennaio, 21 le opere finaliste: Petra, la Grande Muraglia, il Colosseo, Chichen Itza in Messico nello Yucatan, Machu Picchu, Taj Mahal e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, è la più antica ed è la più grande delle 3 piramidi principali della necropoli in Giza in Egitto, unica delle 7 meraviglie del mondo antico a essere ancora intatta, arrivata tra le finaliste, che guadagnò il titolo di Meraviglia Onoraria. Così, tra le altre finaliste invece potremmo citare l'Acropoli di Atene in Grecia, l'Alhambra di Granada in Spagna, l'Angkor Wat in Cambogia, la Tour Eiffel a Parigi, la Basilica di Santa Sofia a Istanbul, il Kiyomizu-dera a Kyoto, il Mohai nell'Isola di Pasqua, il Castello di Neuschwanstein in Füssen, quello di Cenerentola per intenderci, la Piazza Rossa di Mosca, la Statua della Libertà a New York, Stonehenge nel Regno Unito, il Teatro dell'Opera di Sydney e Timbuktu a Mali. E con queste le meraviglie del mondo ovviamente furono selezionate, le nuove meraviglie del mondo, e noi passiamo a Io Canto con Laura Pausini.

E anche Io canto di Laura Pausini l'abbiamo ascoltata volentieri. Pensate che questo era il 10° album ufficiale della cantante italiana, pubblicato proprio nel novembre del 2006 e anche in Francia sempre nello stesso mese. Il suo 8° album in studio è il primo album di una cover. Viene pubblicato anche in lingua spagnola con il nome Io canto con la Y e il 14 novembre 2006, per cui praticamente nello stesso periodo. Ma torniamo all'anno 2006 di cui stavamo parlando. È l'anno della mucca pazza, anzi finisce la mucca pazza, la fiorentina ritorna sulle tavole di tutta Europa. Il 2 gennaio in Russia la Gazprom accusa l'Ucraina di rubare gas all'Occidente. In Iraq in diversi attentati muoiono 5 persone a Bakuba e altri 8 attacchi a Baghdad provocano diverse vittime. Siamo ormai negli anni post invasione dell'Iraq e post Saddam Hussein, per l'appunto. Il 4 gennaio, a causa di una emorragia cerebrale, viene ricoverato in ospedale d'urgenza il leader israeliano Ariel Sharon. Ehud Olmert è premier ad interim. Il 5 di gennaio in Afghanistan vi sono 10 vittime per un attentato suicida, mentre alla Mecca crolla un hotel provocando 53 morti. Ancora possiamo andare avanti nel mese di gennaio, un mese molto ricco potremmo dire, perché il 9 gennaio in Turchia i casi da influenza aviaria arrivano a 14 su tutto il territorio. Alla Mecca il 12 gennaio 345 persone muoiono schiacciate dalla folla in una ondata di panico che si crea all'interno di quella che è la capitale del mondo islamico. A Washington, il 13 gennaio, George Bush e Angela Merkel si accordano sui negoziati per l'Iran, per l'appunto, per quelli che erano i negoziati con questo territorio, per l'appunto, del Medio Oriente. Come vedete, un mese particolarmente intenso. Il 17 gennaio negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia il ricorso del governo contro la legge sull'eutanasia approvata nell'Oregon, mentre in Italia i continui blocchi alla fiaccola olimpica salgono a 36, provocati dai No Global contro Coca-Cola, TAV e Mose. Siamo nell'anno in cui si svolgeranno di lì a poco le Olimpiadi invernali a Torino. Tra i film che vale la pena di citare metterei 300, un film decisamente avanti, una sorta di asticella del salto in alto posizionata oltre i limiti pensabili del cinema. Ovviamente era un film consigliato alla visione di ragazzi superiori ai 16 anni, un film di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West e Vincent Reagan, uscito per l'appunto nel marzo di quell'anno. Un film che ebbe un successo notevole anche al botteghino, se pensate che 300 ha incassato 10,7 milioni di euro e una candidatura agli SAG Awards. Di che cosa parlava 300? Nel 1995 vi era Sin City, 300 invece è il film che parla per l'appunto della battaglia delle Termopili, che era stata per l'appunto combattuta dagli Spartani, con alterne vicende potremmo dire, dopo la seconda guerra persiana nel 480 avanti Cristo, quando Leonida con i suoi 300 uomini riesce a resistere alle Termopili al soverchiante esercito persiano di Serse, approfittando della configurazione favorevole del territorio. Ovviamente un film colossal potremmo dire, ma di ambito certamente storico. E noi andiamo immediatamente ad ascoltare un'altra canzone, questa volta è Crazy degli Mieris Barclay.

Ed eccoci di nuovo, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, con l'anno 2006 in questa che è Nel Blu dipinto di blu, una grande carrellata su quello che è successo nell'anno 2006, per l'appunto. L'11 aprile veniva arrestato il boss Provenzano, una vittoria dello Stato attesa da 43 anni, perché l'arresto del capo mafia Bernardo Provenzano mise fine alla lunga latitanza di uno dei più spietati criminali di Cosa Nostra, che aveva guidato dal 95

i cosiddetti pizzini in dialetto siciliano. Responsabile dei più efferati delitti mafiosi, venne condannato in contumacia all'ergastolo per l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. L'intercettazione di alcuni pizzini misero gli investigatori sulle sue tracce, individuando il nascondiglio in una masseria nelle campagne di Corleone, e qui l'11 aprile 2006 scattò il blitz degli agenti della squadra mobile di Palermo, ai quali Provenzano non oppose resistenza. Rinchiuso in isolamento nel carcere di Novara e poi a Parma, si ammalò gravemente e morì all'ospedale di San Paolo di Milano nel luglio 2016. Tre processi in corso che lo vedono coinvolto, il più importante è quello sulla presunta trattativa Stato-mafia. E per quanto riguarda invece il mondo dello sport, passiamo a qualche notizia un po' più allegra. Vi dicevo che a febbraio iniziarono le Olimpiadi di Torino, le Olimpiadi invernali. Fino al 26 febbraio Torino, insieme ad altre 8 località piemontesi, divenne il centro dell'attenzione mediatica, planetaria e degli appassionati di tutto il mondo per i giochi olimpici invernali, i ventesimi per l'esattezza. Uno dei momenti principali della cerimonia di apertura, avvenuta allo Stadio Olimpico di Torino, fu quando il presidente della Repubblica dell'epoca, Ciampi, con la tradizionale formula di rito, dichiarò ufficialmente aperta a Torino la celebrazione dei ventesimi giochi olimpici invernali. La diffusione televisiva della cerimonia sarà la trasmissione più vista del 2006 con 1,8 miliardi di contatti, e il giuramento olimpico è pronunciato dallo sciatore alpino Giorgio Rocca a nome degli atleti, da Fabio Bianchetti a nome dei giudici, e l'ultimo tedoforo con il compito di accendere il braciere olimpico fu il fondista Stefania Belmondo, l'atleta italiana che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche, ben 10. Concluse la cerimonia il maestro Pavarotti, fu la sua ultima esibizione in pubblico, quella del febbraio del 2006. I numeri poi sono importanti a testimoniare la diffusione degli sport invernali: 2.508 atleti provenienti da 80 paesi per 84 competizioni in 13 sport. Nel 56 a Cortina d'Ampezzo erano solamente 821 da 32 nazioni per 24 gare. E in quell'anno andammo a cantare con Gianna Nannini e la sua Sei nell'anima.

E con questa Gianna Nannini del 2006, la sua Sei nell'anima, ecco le note di Domenico Modugno che annunciano la conclusione della nostra puntata di oggi di Nel blu dipinto di blu. Alla prossima puntata per risentirci ancora e continuare il nostro viaggio nell'anno 2006 tra musica, società, cultura e film. Alla prossima, restate all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Pierre Achille Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotsosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti all'Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, prima fra tutte quella economica, obiettivo trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel, oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto, il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,12%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo.
2: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica c'è. Uno dei 4 custodi in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, è indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento l'unico accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei 4 è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi in rosa per renderle omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente.
0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
4: Sì, sì, ci siamo anche oggi. Buongiorno, ben ritrovati qui su In Blu 2000 nel nostro magazine di 3 ore in questa versione estiva che ci accompagna e vi accompagna fino alle 13. Oggi ai posti di comando in regia ritrovo Davide Dede con il suo immancabile sorriso che vi arrivi, speriamo, anche nelle vostre case, nei vostri uffici per insomma trascorrere nel migliore dei modi, anche con leggerezza in alcuni casi, il nostro appuntamento del mattino con delle curiosità che vi regaliamo, anche degli appuntamenti del giorno legati all'almanacco, insomma tante notizie da commentare, ma soprattutto tanta bella musica da ascoltare e argomenti del giorno come la giornata mondiale del cane, quindi i nostri amici a 4 zampe animali sono i festeggiati oggi e ne parleremo ovviamente tra poco e più tardi. Intanto vi ricordo i nostri contatti, diretta at radiumblu.it per tutte le vostre email, quindi se siete ritornati in ufficio questa settimana dateci dentro con i vostri messaggi, e poi un saluto a quelli che ci seguono dal DAB e dal canale digitale terrestre 728, poi ricorderemo anche tutto il resto. Intanto Iggy Pop, questo è The Passenger.

Zayn con Sideways. Beh, il fatto che io non mi ricordi poi nemmeno i compleanni, figurati gli onomastici, e il magazine può essere l'occasione giusta anche per fare un ripasso personale, ma anche per ricordarvi ad esempio che oggi è Sant'Alessandro di Bergamo, quindi auguri a tutti gli Alessandro e Alessandra all'ascolto, e poi Santo Ronzo, vescovo. E parliamo anche di eventi di questa giornata. È emanata la dichiarazione sui diritti dell'uomo: gli uomini nascono e rimangono liberi, uguali nei diritti, le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune, recita così il primo articolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino emanata dall'Assemblea Costituente in risposta alle istanze del popolo francese. Ideato sul modello della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 e rielaborato su un primo testo presentato dal marchese Lafayette, questo documento contiene i principi fondamentali che regolano il rapporto tra le istituzioni e i cittadini. Primo per importanza è il principio di uguaglianza, che dovrebbe essere sempre impresso nelle nostre menti di fronte alla giustizia, agli impieghi pubblici, al fisco, che scrive la parola fine privilegia gli abusi delle classi più elevate. C'è anche una data importante: sabato 26 agosto del 1978, l'elezione di Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata purtroppo da un destino avverso, ed è l'immagine comune che tutti i fedeli studiosi e opinione pubblica conservano di Albino Luciani, eletto al soglio pontificio nell'agosto del 1978. La sua elezione a papa della Chiesa Cattolica, maturata in sole 4 votazioni come mediazione tra le posizioni più conservatrici e anche quelle più riformiste, segnò fin da subito questo spartiacque nella storia della Chiesa, a partire dalla scelta del nome inedito, cioè Giovanni Paolo, invece di scegliere per quelli come i nomi dei predecessori, diciamo, come avveniva dagli albori del cattolicesimo. Stessa scelta sarà fatta molto più tardi, nel 2013, da Bergoglio, eletto con il nome di Francesco. Le riforme annunciate da Papa Luciani però non poterono vedere la luce, perché dopo appena 33 giorni di pontificato morì stroncato da un infarto. Ricordato come il Papa del sorriso, Giovanni Paolo I fu l'ultimo pontefice di nazionalità italiana. Nel 2003 venne avviato il processo di canonizzazione. Papa Francesco nel 2017 lo dichiarò venerabile e nel 2022 beato. Questa è la storia anche dei nostri papi del passato, e naturalmente anche le vostre storie, tra poco protagoniste su In Blu 2000.

Come sapete, se siete nostri affezionati, ci sono questi salti repentini anche nel passato, grazie agli Aha 1985 in questo caso. Ritorniamo al presente parlando di storie che vi riguardano, ho detto prima, ma riguardano anche persone che ci danno la possibilità di avere un minimo, un briciolo di speranza, anche di avere, diciamo, le facoltà mentali adatte per risolvere un gioco, uno tra i più irrisolvibili del mondo. Ed è un uomo che ci dà l'esempio di vita, non bisogna mai arrendersi, lo dice anche Frank Zimensky e lo mette in pratica. Lui ha 95 anni ed è entrato nel Guinness World Record come speedcuber più anziano al mondo. Parliamo della risoluzione più veloce del cubo di Rubik, e qui si è accesa anche la scintilla nel nostro Davide, che è un campione, diciamo, di Radio in Blu, quindi, ma anche a livello italiano possiamo citarlo tra i migliori, il nostro Davide Dedè. No, ci prova, ma insomma non raggiunge, diciamo, gli elementi fondamentali che Frank mette quando gioca al cubo di Rubik. Allora, la sua sfida è stata vinta a un torneo, si chiama Two Buffalo Cube Days 2026, ha battuto addirittura adolescenti e giovani. Il torneo si è svolto nello stato di New York, a West Seneca, e a competere non c'erano solo persone adulte, ma anche appunto ragazzini con una manualità rispetto alla sua, che ha 95 anni, sicuramente più veloce. Non basta comunque la velocità, lo diciamo, per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole ingegno ed esperienza, e a 95 anni Frank Zimensky ne ha accumulata talmente tante, ha battuto tutti, è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come lo speedcuber più anziano in assoluto. L'uomo aveva celebrato 9 giorni prima il suo 95esimo compleanno, e quindi sai che c'è, mi metto in competizione anche con i più giovani. Si è appassionato al cubo di Rubik nel 1980, 6 anni dalla sua invenzione. Lui è rimasto incuriosito dal funzionamento meccanico, iniziò praticamente a studiarlo in modo approfondito, questa curiosità è diventata una vera passione, e ha studiato tutte le combinazioni possibili e immaginabili, prendendo appunti su quaderni per decenni. Cioè, voi direte, un po' maniaco della situazione, però quando uno ha una passione, ragazzi, è così, bisogna metterla in pratica e soprattutto sfidare anche la sorte quando si tratta di risolvere dei rompicapi. Quando è diventato anziano, ha deciso soltanto appunto nell'ultimo periodo di partecipare alle gare, e così si è iscritto a quest'ultima gara. All'inizio non era stato preso molto sul serio in considerazione dagli altri concorrenti, dai giovanissimi tra gli 8 e i 16 anni, pensavano che fosse soltanto un accompagnatore, un genitore o un nonno presente lì a caso. Quando però l'uomo ha condiviso i suoi punti storici con i più giovani, si è conquistato il loro rispetto prima di tutto, anche perché lui voleva scoprire i metodi utilizzati anche dalle nuove generazioni. L'obiettivo della gara era finire il celebre rompicapo entro 6 minuti, lui ci è riuscito in 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi. Nella categoria 2x2x2 invece ha ottenuto un record di 1 minuto 17 secondi e 3 centesimi. C'è il nostro Davide che è sbalordito, perché essendo appassionato di Cuba anche tu lo fai in 5 minuti, però più o meno, dai, insomma, allora sei ai livelli di questo 95enne, possiamo dirlo. Accompagnato, mentre la media era di 2 minuti 26 secondi e 27 centesimi, quindi ha battuto, diciamo, anche il 2x2x2. Non è mai troppo tardi quindi per vincere nella vita anche queste piccole grandi sfide, e ci complimentiamo con questo signore di 95 anni che dà una pista veramente a tutti. Alle 10:25, pronti anche per il nuovo singolo di James Blunt.

Cesare Cremonini, logico. In effetti il cubo di Rubik è un gioco di logica, come ci scrivono anche i nostri ascoltatori a diretta e radiumblu.it. C'è Susi che ha provato a risolvere il cubo, cioè a realizzarlo in tutte le sue facce complete, c'è riuscita soltanto una volta nella vita e poi si è dimenticata il marchingegno come funziona. E poi invece Oscar, anche lui ci ha provato ma non è mai riuscito a completarlo. Invece il nostro Davide Dede ci comunica che lui supera il 95enne che abbiamo citato prima. Ovviamente tu non sei in quella categoria over over, e quindi meno di 5 minuti per il nostro Davide, quindi un record man tutto italiano. Mentre mi comunicava che il record assoluto mondiale è detenuto per la categoria bimbi, ecco, ragazzini, da un ragazzino giapponese che lo ha risolto in meno di un minuto, quindi è lui che detiene il record mondiale per questa categoria. Ovviamente il signore che abbiamo citato prima è entrato nel Guinness World Record proprio per la sua diciamo età avanzata, perché insomma si dà da fare anche con gli enigmi e le risoluzioni dei giochi, come in questo caso con il cubo di Rubik. Qual è il vostro gioco preferito? Anche quello da tavolo che facevate quando eravate piccoli? Io ho un bellissimo ricordo dello scarabeo, mi piacevano già le parole quando ero piccolo, lo fanno ancora credo lo scarabeo, lo producono ancora, quindi un bellissimo gioco da tavolo. Fatemi sapere il vostro, diretta chiocciolina radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Una bella canzone di Michelle Branch e New Radicals.

0: Edoardo Bennato ogni settimana dopo l'eclissi totale di sole che ci ha tenuti tutti col naso all'insù, io non ho visto nulla praticamente perché dalle mie parti era abbastanza nuvoloso, ma credo anche a Milano, mi confermano il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, quindi doppio appuntamento, c'è questa eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto, eccola là, venerdì quando danno pioggia, giustamente al nord non vedremo nulla, allora l'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10 del prossimo venerdì, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna questo caratteristico colore rosso mattone. Dopo lo spettacolo dell'eclissi solare del 12 agosto scorso, ha parlato anche Alessandra Masi, che è tra le più note astrofotografe italiane, e ha detto che la stagione dell'eclissi di questo eccezionale agosto 2026 non è ancora finita, a chiudere il cerchio sarà questo imperdibile appuntamento. In queste finestre, ha detto lei, che si verificano quando il Sole si trova vicino ai nodi dell'orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separate da circa 2 settimane, e a differenza di quella del 12 agosto questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la luna a essere coperta e ovviamente non il sole. Ma andiamo nel dettaglio di questo colore rosso che ci piace moltissimo, dà energia, carica. C'è anche un'altra importante differenza, perché durante un'eclissi totale di luna il nostro satellite non scompare ma è del tutto nel buio, ma assume questa colorazione che può variare dal rame dorato al rosso mattone più cupo. Questo fenomeno è molto affascinante ed è noto popolarmente come luna di sangue o blood moon, che è il risultato di precise leggi fisiche legate alla luce e all'atmosfera terrestre, quindi una colorazione dovuta proprio all'atmosfera del nostro pianeta, perché quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna blocca la luce solare diretta, ma una parte di questa attraversa l'atmosfera terrestre. È tutto molto affascinante da Super Quark, e questo spettacolo che questa volta premierà soprattutto chi si trova nel sud dell'Italia, perché vista da nord come a Milano la luna tramonterà prima che l'eclissi raggiunga il massimo, mentre chi sarà al sud potrà godere di queste eclissi fino a quasi alle fasi finali, quindi con immagini molto particolari e suggestive che poi tutti riposteranno sicuramente in rete al momento dell'evento, insomma, e poi si seguirà anche su internet. È molto molto affascinante. Sono fenomeni che capitano di rado ogni credo 20 anni, quindi non so se riusciremo a vedere la prossima, io mi auguro di sì. Vabbè, Mumford & Son in arrivo.
1: Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

Jolene e la mitica I Will Always Love You, che è diventata una delle canzoni iconiche poi anche di Whitney Houston. Lei è diventata una delle artiste donne più vendute di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Aveva circa 6 anni quando scrisse appunto la sua prima canzone, un omaggio alla sua bambola di pannocchia, si chiama Little Tiny Tesla.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachide Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone soccorse nell'intera struttura. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico di Tovosk nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima di tutte quelle economiche. La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione di maggioranza in videocollegamento. Critiche però arrivano dall'opposizione che chiede interventi strutturali. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,24% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Come al solito, la seconda ora del magazine in Blu 2000 si apre con il disco in blu questa settimana, dedicato interamente al nuovo singolo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, e che arriva a 3 anni di distanza, lo ricorderete se siete fan del Liga, soprattutto da Dedicato a noi, l'ultimo album di inediti appunto del rocker emiliano. Tra l'altro questa canzone che conclude ufficialmente il documentario Luciano, prima di tutto, che sarà in onda il prossimo 4 settembre sulle piattaforme, quindi disponibile in streaming, e ci godremo anche questa parte, diciamo, della carriera del Liga con un documentario che poi, appunto, come dice la stessa parola, ci documenta anche l'ultima parte del suo tour celebrativo, ma non solo, anche buona parte degli anni della sua carriera. Le 11:09 in questo istante, le belle storie non mancherò mai, una storia insomma di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni, anche nelle ultime ore, credo, un po' dappertutto, per questa decisione di questo comune abruzzese di salvare una pompa di benzina, di gestirla direttamente, e l'unico distributore infatti del territorio rischiava di sparire, ma addirittura di creare una pompa di benzina con prezzi davvero popolari per il periodo, perché a Valle Castellana in Abruzzo un pieno da 50 litri di benzina costa 87,50 euro, con la media abruzzese dello scorso 23 agosto ne servivano poco più di 100, quindi la differenza sta in questa pompa di carburante che in questo piccolo comune montano della provincia di Teramo ha deciso di gestire direttamente. Prezzo indicato molto popolare alla pompa è di 1,75 euro al litro. Andiamo tutti a Valle Castellana a fare benzina a questo punto, certo ci metti un po' anche a sprecarne di benzina per raggiungerla, però ne vale la pena. E 1,89 euro per il gasolio, quindi nello stesso giorno, secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, in Abruzzo la media self era rispettivamente di 2,011 e 2,132 euro al litro, significa circa 26 centesimi in meno sulla benzina e 24 sul diesel. Ragazzi, sono soldi che incidono principalmente sulle nostre tasche. La chiamano già la benzina del sindaco, questo nome che ci fa sorridere, un meccanismo che racconta anche qualcosa di molto concreto sulle aree interne della zona, quando ad esempio succede che un servizio rischia di scomparire, un comune decide anche di mettersi, diciamo così, dietro al bancone, o in questo caso la pompa, per venire in aiuto anche agli automobilisti. Per Valle Castellana perdere quella pompa avrebbe significato anche qualcosa di più di una seccatura, perché il comune conta circa 800 abitanti distribuiti tra decine di piccole frazioni in un territorio montano molto esteso, quindi fare benzina può già richiedere parecchi chilometri, eliminare poi anche l'ultimo distributore sarebbe stato, diciamo, la botta finale, quella definitiva, per insomma stroncare anche i sogni di viaggi di molti automobilisti. Confronti per questo comune per i prezzi, la gestione pubblica non si esaurisce nell'insegna di questa pompa di benzina, basta scorrere l'amministrazione trasparente di questo comune per trovare anno dopo anno acquisti, liquidazioni, utenze e manutenzioni legate proprio alla stazione di servizio, quindi una piccola attività commerciale praticamente infilata dentro la macchina comunale. Bisogna comprare il carburante, pagare le utenze, mantenere l'impianto vivo e tenere aperta anche un servizio che il mercato aveva lasciato andare. Bella storia anche per risparmiare sul costo della benzina. Adesso non voglio neanche guardare a quanto è arrivata al litro, perché ho paura sinceramente, quando vado anche a fare quei 20 o 30 euro di benzina, ho paura anche di guardare diciamo l'esborso totale dei soldi quotidianamente, che poi può variare come tutti sappiamo da un giorno all'altro, però in rialzo sempre, mai in ribasso.

Tra poco su Blu 2000 parleremo nel magazine dei nostri amici animali a quattro zampe, ovvero la giornata mondiale del cane, ma salutiamo anche i nostri amici che ci scrivono, che ovviamente hanno abbandonato questa Golden Summer come la canzone che abbiamo appena ascoltato. La nostra amica Gloria, che è ritornata dalle vacanze, dalle ferie, più stressata di prima, anche se deve ancora iniziare a lavorare, hai ragione Gloria, però già pensa a lunedì prossimo quando dovrà rientrare in ufficio. Intanto si sta deliziando con manicaretti in casa, cosa che sta preparando anche per pranzo. E già che ci sei, Gloria, ce lo puoi anche comunicare cosa mangerai, perché noi abbiamo un angolo nel magazine dedicato dalle 12 in poi proprio ai pranzi o alle schiscette del giorno. Salutiamo anche in quel di Messina il nostro amico Salvo, che invece sta lavorando, ci ascolta e ci fa anche dei complimenti, quindi grazie davvero per quelli che ci seguono dal DAB come lui, o anche quelli che ci seguono ovviamente dall'app principale della radio, che è Play 2000, in cui potete scoprire anche tutti i nostri contenuti in podcast, seguirci in streaming per l'appunto e seguire anche la programmazione molto ricca non solo della radio ma anche di TV 2000, con tutti i film, i documentari, anche i contenuti della televisione, anche gli ultimi TG in onda e anche il nostro radiogiornale, l'ultimo andato in onda, lo trovate proprio lì nell'app scaricabile gratuitamente Play 2000, anche sul sito play2000.it. arriva il grandissimo Freddie Mercury.

Ti trasmette sempre una grande allegria questa canzone di Alexia del 2002, me la ricordavo benissimo, che arrivò al secondo posto nella sezione campioni del Festival di Sanremo di quell'anno e vinse inoltre il premio Volare migliore musica, ragazzi. Alexia, grande grinta davvero, grande grinta anche per una giornata che mette la nostra grinta, la voglia di giocare con i nostri amici pelosi a quattro zampe. Io purtroppo il cane non ce l'ho più, almeno al momento non ce l'ho, però in Italia si stimano, ovviamente con dati negativi al massimo, giusto perché vengono rilasciati nella giornata mondiale di oggi del cane, circa 130.000 animali abbandonati ogni anno purtroppo, tra cui 80.000 cani, 50.000 gatti. Agosto, lo sappiamo, è il mese più critico in assoluto, nei mesi estivi si concentrano circa il 30% degli abbandoni, ma anche cresce, questo è un dato positivo nel nostro paese, il pet tourism. Quest'estate 6,1 milioni di italiani hanno viaggiato con il proprio animale. Ne parleremo anche nella prossima ora, di questa nuova moda, però l'estate resta il periodo più critico ovviamente per l'abbandono. Il fenomeno raggiunge davvero il picco in occasione di questa giornata, torna ad accendersi l'attenzione su questa piaga che continua a coinvolgere migliaia di animali. Mi raccomando, quando prendete un cane o un gatto che sia, non consideratelo un giocattolo, un passatempo provvisorio, perché poi ve ne dovete occupare e quindi farà parte della vostra famiglia, quindi non è uno scherzo. La ricorrenza è stata istituita negli Stati Uniti nel 2004 dall'esperta di animali domestici Colin Page, che scelse proprio questo 26 agosto perché in questo giorno, quando aveva 10 anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, cioè un labrador di nome Shelty, ed è una giornata nata per celebrare questo legame tra le persone e i cani e per richiamare quindi l'attenzione fondamentale sul loro benessere. Per sensibilizzare i padroni contro la piaga dell'abbandono, la Lega antivivisezionista ha rilanciato in questo mese di agosto la campagna Fuori il traditore, realizzata anche insieme ad alcuni volti noti dello spettacolo e della TV. L'obiettivo è quello di cambiare la percezione sociale dell'abbandono e ricordare che lasciare un animale per strada non è un gesto di leggerezza, ma un vero e proprio reato. Però c'è il dato positivo, cioè in vacanza con gli animali. Mentre questo mese continua a essere il mese più critico per gli abbandoni, il rapporto degli italiani in particolare con gli animali domestici supera una realtà diversa e differente, cioè sempre più persone scelgono di organizzare le proprie vacanze insieme al cane o al gatto. Quindi ci sono, lo ricordiamo, ogni anno ci sono queste strutture ricettive, ogni anno sono sempre di più, ci sono questi servizi di trasporto per gli animali che si stanno adeguando a questa nuova domanda. Quindi quest'estate in particolare, secondo i dati alla mano, sono stati 6,1 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze insieme al proprio animale domestico, e tra chi possiede un animale domestico il 30% ha deciso di portarlo con sé, mentre il 43% lo ha affidato a parenti, amici o pensioni specializzate. Ecco, quando non potete portarlo in vacanza, non abbandonatelo, ma insomma datelo a una persona di fiducia, sicuramente troverete qualcuno che se ne occupi, o anche in una pensione dove insomma stanno anche bene, voglio dire, durante il periodo della nostra assenza.

canzone che ormai è diventato un classico della discografia di Max Gazzè, con Una musica può fare, 1999. Da Max Gazzè passiamo ai supermercati, che diventano più accessibili. C'è una bella notizia che riguarda le persone con autismo. Proprio da ieri, in oltre 100 negozi, torna quest'ora blu, con le luci soffuse e i rumori attenuati, per venire incontro alle persone appunto affette da autismo. Un semplice gesto che insomma quotidiano, come varcare la soglia di un supermercato, può trasformarsi anche in una sorta di percorso a ostacoli per chi convive con l'autismo. L'ambiente della grande distribuzione, infatti, lo sappiamo, un concentrato di stimoli acustici, visivi continui, impianti di illuminazione che sono molto intensi, altoparlanti, registratori di cassa che possono dar fastidio, apparati refrigeranti e brusi di sottofondo. Per contrastare questo sovraccarico e garantire un'esperienza d'acquisto fruibile, torna a questa iniziativa che si chiama L'Ora Blu, già partita ieri e andrà avanti ogni ultimo martedì del mese, che è un format promosso all'interno di 100 punti vendita che appartengono a varie insegne di supermercati. L'appuntamento fissato proprio nella giornata di ieri rinnova questo impegno di un gruppo di supermercati che insomma creano questo ambiente a misura delle persone con disturbi dello spettro autistico, perché durante la finestra temporale di questo evento, lo ricordiamo, le strutture commerciali di Unicom, che insomma il gruppo Unicom raccoglie vari supermercati, adottano specifici protocolli aziendali e quindi modificano l'impatto vero e proprio sensoriale all'interno del luogo del supermercato. La regolazione dei punti luci viene impostata su livelli ridotti, la musica di sottofondo, annunci commerciali e segnali acustici delle casse vengono completamente azzerati o attenuati, e l'iniziativa è nata il 2 aprile del 2019 in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, dove il suo deve appunto anche il suo nome al colore simbolo, il blu, della ricorrenza internazionale. La progettazione delle procedure di accoglienza è questo risultato di una collaborazione diretta tra il gruppo Unicom e le organizzazioni anche territoriali dei genitori e gli sportelli dedicati all'autismo. Quindi un ruolo della direzione aziendale, anche le finalità di questo progetto, ogni ultimo martedì del mese dalle 16 alle 18, con l'ora blu a favore delle persone affette da autismo appunto in tutti questi supermercati. Bella iniziativa. Alle 11:40 arriva invece il nuovo singolo di Sombra, questa è My Body Isn't Ready.

sveglia a Ginevra, la foto migliore che ci ha dato anche il là per parlare delle foto scattate in vacanza qualche giorno fa anche nel nostro magazine. Ci avete comunicato qual è lo scatto migliore o comunque quello del cuore che ha attraversato la vostra estate 2026. Continuate a farlo, magari, se volete comunicarcelo, questo bel momento legato alle fotografie delle nostre vacanze. Arrivano dagli anni 70 invece i Doobie Brothers, eccola qui, Listen to the Music.

sì, sempre bella, di classe, questa di Lisa Stansfield, The Real Thing del 1997. Nella prossima ora, ormai vicinissima, nel magazine parleremo della bellissima Valtellina, magari accompagnati dai nostri amici animali. E poi, attenzione, parleremo anche del fuoco che c'è letteralmente nelle cucine italiane.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo un piccolo presente nel reparto è stato salvato, una ventina le persone tratte in salvo dalla struttura e poi ricoverate. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria aperte. Immediatamente inchieste per far luce sui fatti. La guerra in Ucraina prosegue. La missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino intanto dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuova notte di attacchi con morti in lanci di droni da parte di Kiev nella regione di Lipek e in quella di Tamobov. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta oltre a forme di pressione, prima di tutte quelle economiche, obiettivo trasportare il più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi, come concordato ieri in una riunione in videoconferenza tra i vertici di maggioranza. Critiche però arrivano dall'opposizione, che chiede interventi strutturali. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,12% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi i monumenti statunitensi saranno in rosa per rendere omaggio. Lutto nazionale annunciato dal presidente americano Trump. I prezzi dei carburanti, dopo appunto in attesa del Consiglio dei Ministri che alle 18 dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise, vedono una nuova impennata. La benzina è arrivata a Sess Service a 2,017 euro al litro, il gasolio a 2,137. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: In apertura la nostra voglia di ritmo e di ballare grazie a Harry Styles, ma anche la voglia di stare all'aria aperta in luoghi bellissimi come quelli della Valtellina, e oggi per parlarcene c'è Fabio Grazioli, che è marketing manager di APF Valtellina. Benvenuto Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Fabio, una bella occasione oggi perché è la giornata mondiale del cane, e voi direte che c'entra la Valtellina col cane. C'entra, adesso ce lo racconti praticamente tu, parlando delle vacanze fatte con il proprio animale. C'è questa nuova tendenza, diciamo così, che conquista sempre più viaggiatori.
1: Sì, certo, gli animali da compagnia ormai si portano anche in vacanze, c'è quindi questa controtendenza all'abbandono, a lasciarli nelle pensioni. Abbiamo nella memoria, ecco, alcuni eventi negativi in passato dove c'era questo fenomeno. Invece la tendenza proprio è di coinvolgerli sempre e ovunque nella nostra vita, e quindi portarli anche in vacanza.
0: Quindi praticamente questo... la Valtellina diventa pet friendly in questo senso.
1: Sì, proprio anche perché ci sono le strutture ricettive che ammettono i cani e i gatti, insomma gli animali da compagnia, e si sviluppano sempre di più, che siano alberghi, che siano bed and breakfast o case o baite, che tra l'altro dispongono anche in montagna generalmente e spesso di spazi all'aria aperta.
0: Quindi è un territorio, diciamo, molto bello, per chi non lo conoscesse ancora vale la pena di andarci, non solo per il proprio animale ma anche per piacere personale, diciamo la verità. Quindi dalla Val Chiavenna all'Alta Valtellina ci sono questi servizi proprio dedicati alle esperienze per i nostri amici animali, per i nostri cani. Quali sono queste esperienze che possono fare?
1: Ma ci sono diversi percorsi che sono particolarmente adatti, e poi diverse iniziative proprio che i comuni sviluppano per rendere più comoda e più agevole la vacanza con il proprio cane. Tra i percorsi adatti, ecco, hai citato la Chiavenna, abbiamo ad esempio la Via dei Lamponi, questo bel nome evocativo, e si sviluppa nella piana di Campo Dolcino e segue il fiume dell'Iro, e quindi proprio una bella passeggiata adatta ai cani, come con la zona di Campo Dolcino anche verso il Lago Azzurro. Questo ecco per la Valtellina, ma ne abbiamo anche all'Aprica. Ecco, parlando dell'Aprica, siamo nel centro della Valtellina, vicino a Tirano, c'è il sentiero Valentina, che è proprio un percorso facile nel bosco, e poi il Pian di Gembro e Trivigno, sempre vicino ad Aprica, dove ci sono sentieri poco impegnativi, oppure percorsi più ecco importanti, come quelli che vanno verso il Monte Padre o Campo Vecchio, che sono proprio adatti per i cani.
0: È bello.
1: Poi abbiamo l'Alta Valtellina con Bormio e Livigno, e anche lì troviamo il lago di Campaccio a Bormio, piuttosto che la passeggiata dalla latteria di Livigno al ristoro della Valle Alpisella a Livigno.
0: Bello, mi piace anche chiamarlo trekking a quattro zampe a questo punto, no? Questo percorso che si può fare.
1: Sì, questa è proprio un'iniziativa che ha avuto luogo e ancora ha avuto luogo fino adesso, ma verrà poi ripetuta fino al weekend scorso, a Santa Caterina Valpurba. Quindi siamo sempre nel Morbiese, dove ecco c'è stato organizzata e sarà ancora ripetuta una serie di appuntamenti con un'educatrice cinofila, e poi escursioni per sviluppare il rapporto cane proprietario, per approfondire come si può guidare meglio al guinzaglio, o come ci si deve comportare se si incontrano su altri sentieri altri cani, oppure naturalmente animali selvaggi o cani da guardia dei greggi. Quindi ci sono anche regole di comportamento che,
0: certo,
1: vanno apprese, ecco, e ci sono proprio questi camp che vengono organizzati.
0: Quindi praticamente mi stai dicendo che si va in queste aree bellissime, verdi, anche all'aria aperta con il proprio cane, però bisogna anche informarsi un po' prima sulle limitazioni. Ci possono essere delle limitazioni?
1: Ci possono essere delle limitazioni, ad esempio nel Parco Nazionale dello Stelvio, ma sempre nel Parco Nazionale dello Stelvio ci sono anche aree autorizzate dove poter portare in completa serenità il proprio amico quattro zampe, sempre al guinzaglio, oppure ad esempio, ecco, parlando di turismo, di visita verso la Valtellina, mi piace sempre ricordare che si sviluppano anche i trasporti dove è possibile portare il proprio cane, e quindi anche lì al guinzaglio e alla museruola.
0: Quindi sinergia assoluta tra il padrone, il proprio cane, il proprio animale, ma anche sinergia, credo che voi come APF Valtellina avete anche l'obiettivo di comunicare e promuovere il territorio, quindi collaborare anche con i consorzi locali.
1: Certo, noi abbiamo una serie di consorzi in provincia, da Livigno a Bormio, a Tirano, a Sondrio e la Valmalenco, e per finire a Mordegno con la Valchiavenna, ognuno diciamo che sviluppa determinate attività per sviluppare il turismo e renderlo il più sostenibile possibile. Anche qui abbiamo diverse iniziative che vengono amplificate o sviluppate dai consorzi, e mi piace ricordare quella del 27 settembre prossimo, dove ci sarà il raduno in Valmalenco dei Golden Retriever in Valtellina, quindi proprio una bella giornata. Mi è capitato di partecipare con un centinaio di Golden Retriever che passeggiano al guinzaglio intorno al lago e ne approfittano di questo magnifico paesaggio.
0: Meraviglia. Tu Fabio immagino abbia un cane, sì. Ce l'hai.
1: No, io purtroppo non ho un cane perché vivo in appartamento e sono anche allergico ai gatti, quindi
0: che peccato. Vabbè,
1: e
0: però...
1: quindi sì, è proprio un po' un peccato.
0: Beh, anch'io non ce l'ho più il cane come una volta, però amo gli animali a prescindere, quindi non vuol dire anche averne o non averne.
1: Ma la natura è proprio anche questo, vuol dire portare gli animali, guardarli, viverli, stare certo attenti, ecco, se si passeggia nel bosco con il cane, che non ci siano greggi, pastori o cani da guardia o anche proprio fauna selvatica. E l'amore per la natura è proprio questo, apprezzarla nel suo insieme.
0: Allora, prima di salutarci, visto che ci è venuta voglia di stare all'aria aperta, lo possiamo fare benissimo d'estate quando il tempo lo consente, e quest'estate è stata veramente calda da tutti i punti di vista, ma si può vivere il territorio della Valtellina con il nostro cane anche in altre stagioni?
1: Certo, in particolare ci sono alcuni cani, alcune razze, penso agli aschi ad esempio, dove hanno proprio il bisogno di vivere quasi al freddo, anzi al freddo, all'aria aperta e anche sulla neve, per cui quando viene inverno certi cani sono proprio più contenti che ci siano temperature sotto zero rispetto ad altri invece che magari li apprezzano di meno.
0: È vero, è vero. Allora, ci hai fatto venire veramente voglia di andare in Valtellina, di seguire tutte le vostre belle iniziative. Ci puoi dare magari un sito o i social di riferimento, così possiamo seguire anche tutto il percorso che possiamo fare con i nostri amici animali.
1: Certo, il nostro sito valtellina.it, dove trovate tutte le informazioni, i dettagli anche nella sezione 20 per quanto riguarda gli appuntamenti con gli amici a quattro zampe, su Instagram Valtellina Official e semplicemente Valtellina su Facebook e TikTok.
0: Fantastico, grazie a Fabio Grazioli di APF Valtellina e ti ringrazio davvero per averci illustrato tutte queste belle iniziative in questa giornata così particolare.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie mille. Continua il nostro magazine in Blu 2000, c'è Davide Dede in regia, non sei schiodato dalle 10, ed è sempre lì al posto di comando, fisso, bravo. C'è la nuova di Remellini.

E questa, come sapete, è l'ora del magazine in cui parleremo tra poco dei vostri pranzi, quindi segnalateceli numerosi, anche le schiscette del giorno, non solo quelli dei nostri, diciamo, i pranzi dei nostri colleghi di Milano, ma anche fuori rotta, in tutte le vostre città dove abitate. Allora, intanto parliamo di cucine da incubo a Milano, ma potrebbe valere anche per varie cucine sparse in tutto il territorio nazionale, moltissime a dire il vero, quelle di bar che fanno da mangiare, ma anche quelle di ristoranti veri e propri che segnano addirittura termometri a 51 gradi con ritmi insostenibili e malori ovviamente per il caldo. L'allarme è arrivato dai sindacati con numerose testimonianze anche diciamo fotografate dei luoghi e anche dei termometri all'interno delle cucine con le scritte siamo distrutti, e quindi siamo vicini a tutti quelli che hanno questa sofferenza quotidiana sui luoghi di lavoro, non solo d'estate. Pensate, quest'estate poi con già 40 gradi fuori, con le temperature altissime che si sono registrate, stare in una cucina che arriva fino a 51,4 gradi con il 20% di umidità, c'è veramente da rischiare la salute. Ed è devastante lavorare, come ha raccontato un dipendente di una cucina d'albergo, dove sono stati raggiunti 46 gradi, oltre a tutte le ore che dobbiamo fare, dice, stando in piedi in movimento. Un altro cuoco ha espresso tutta la sua preoccupazione per il futuro dopo aver visto colleghi più anziani arrivare all'età di 60 anni completamente distrutti. Quindi diciamo che è un'emergenza un po' silenziosa, nessuno ne parla, però è effettiva. Il caldo e le condizioni di lavoro nelle cucine sono al centro di questa indagine di una piattaforma specializzata nel settore della ristorazione che dall'inizio di questo mese sta effettivamente raccogliendo tutte le segnalazioni e le foto inviate da cuochi, lavapiatti e camerieri. Una situazione che accomuna piccoli locali, anche catene internazionali. Pensate che solo al sindacato CISL di Milano quest'estate sono arrivate segnalazioni su 5 lavoratori della ristorazione che in città sono stati davvero male per il caldo nelle cucine di diverse attività, quindi svenimenti, cali di pressione senza gravi conseguenze, ma che hanno richiesto l'intervento ovviamente dei sanitari. Quindi che si può fare dopo l'allarme dei sindacati? Ecco, temperature infernali che necessitano delle contromisure, quindi la soluzione potrebbe essere un adeguamento degli impianti attraverso sistemi che consentano il ricambio e il raffrescamento dell'aria. Per questo si propone l'istituzione di un fondo pilota da 20 milioni di euro per sostenere inizialmente l'adeguamento di circa 1000 cucine professionali. Ad esempio, io abito in un condominio dove al piano terra ci sta praticamente un ristorante. Io dall'altra parte, diciamo, dove ho il balcone esterno al condominio, ho la cucina proprio sotto e mi arriva il calore della cucina al secondo piano. Quindi figurati che calore ci può essere lì dentro. Quindi anche lì, voglio dire, non è solo una situazione che riguarda purtroppo la città di Milano, ma un po' tutti, anche se siete ovviamente anche voi cuochi o comunque lavorate nella ristorazione, fateci sapere la realtà della vostra zona, del vostro locale. Quindi aspettiamo anche i vostri messaggi, diretta @radioinblu.it. Tra poco alleggeriremo un po' il discorso cucina parlando delle schiscette per l'appunto, ma adesso ritorniamo alla colonna sonora di un mitico telefilm, Friends.

molte belle canzoni ancora da ascoltare nell'ultima mezz'ora del magazine di questo mercoledì 26 agosto, quindi restate con noi fino alle 13. Tra queste anche Emma Fabri Fibra con Antidrog. Vi do già uno spoiler del pomeriggio, staremo insieme ovviamente dalle 14, parleremo anche di Emma e di una maglia particolare, quindi abbiamo spoilerato anche questa cosa. Intanto spoileriamo, anzi lo diciamo apertamente, quello che mangeranno oggi i nostri ascoltatori che ci hanno scritto le schiscette del giorno. Io comincerei dalla sede di Milano, i nostri colleghi anche a cominciare da colui che insomma racconta le schiscette, quindi do il buon esempio. Oggi pasta con lenticchie, nonostante diciamo il caldo estivo, un piatto decisamente autunno-inverno, ecco. Mentre Davide Dedea i fagioli piattoni con feta finta e i pomodorini, che mangerà prontamente dopo la diretta. Daniele Caruso anche lui ha la feta, però accompagnata dal farro e pomodorini, e poi mi ha consigliato di preparare questo piatto, lui non ce l'ha oggi questo ingrediente nel piatto, però col pesto, diciamo che è la morte sua, quindi il tutto con il nostro Davide. È un po' perplesso, te lo dico, Daniele Caruso, che sicuramente ci sta ascoltando dall'altra parte, però la feta finta non la batte nessuno, diciamo la verità, Davide. Guarda, va da sé che batte la feta quella vera, diciamo, di Daniele Caruso. Abbiamo Luca che è ritornato alla grande con i suoi pasti del giorno, oggi pasta al sugo per lui. Poi salutiamo ascoltatori sparsi in giro per l'Italia come Celeste, che al lavoro con la sua insalata mista, a dire il vero ha scritto insalatona mista, quindi sarà un formato XL. E poi Raniero da Napoli che mangia, Raniero, già qui ci fai venire l'acquolina in bocca, e soprattutto lo diciamo, lo possiamo dire cosa mangia Raniero oggi senza essere un po' gelosi con quella punta di invidia in più: la pizza fritta, che a Napoli va per la maggiore, diciamo la verità. Grazie davvero per tutti i vostri messaggi e anche per l'angolo delle schiscette di questo mercoledì. E adesso una canzone che è Super Powers fin dal titolo, quella nuova dei Kasabian.

0: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.
1: E forse

Il battito animale, quello di Raff, ritorniamo a parlare anche di libri. Oggi lo facciamo con un appuntamento che veleggia ormai quest'anno al 12° anno nel Parco Loewe in centro. Parliamo di Bordighera Book Festival. Da domani fino al 30 agosto, inizia appunto giovedì con il taglio del nastro alle 17 nella zona dei giardini, prima volta in uno spazio verde in assoluto che diventerà il salotto, diciamo, all'aperto, sostituendo il luogo una volta deputato di Corsa Italia, e qui si svolgono invece tutte le presentazioni anche dei libri e animazioni, angolo aperitivi e giochi per i più piccoli, quindi una bella rassegna con tantissimi ospiti, tantissime presentazioni anche di libri, l'aperibook e insomma tutto quello che volete voi in quel di Bordighera.

in Romagna, in Emilia Romagna per essere precisi, come ci raccontano Alberto Bertoli e Mirko Casadei insieme qui su Blu 2000, in cui parliamo anche di icone pop a livello mondiale, non smette mai di far parlare di sé, non solo per lo stile, non solo per la sua bella musica, anche quella del passato che andiamo a riscoprire proprio in questo istante, ma Madonna si scaglia contro le classifiche, soprattutto le cover, quelle ricreate con l'intelligenza artificiale. È stata fatta una cover soprattutto in Australia di Like a Prayer che non è andata giù a Madonna e ha subito denunciato il fatto. Tanti gli artisti che si schierano oggi contro l'intelligenza artificiale. Questa è Material Girl.

Un altro ricordo, un altro omaggio alla grandissima Bonnie Tyler, che ci ha lasciato lo scorso mese di luglio con la sua storica Total Eclipse of the Heart, così come oggi abbiamo ricordato anche la regina del country appena scomparsa, Dolly Parton. Grazie a Davide Dede in regia per questa maratona di 3 ore insieme nel magazine. Io vi lascio con Jennifer Lopez, che già in arrivo in sottofondo, e a seguire le news, e poi il pomeriggio di Blue 2000. Ci risentiamo alle 2 con le parole dell'estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Diplomazia e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari, il Consiglio dei Ministri approva il rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto, intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica e lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interpreti di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Buongiorno da Pierachille e Dolfini, la guerra in Ucraina mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wild Berries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno due morti e un ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono su un ritorno alla normalità. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
4: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituito una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
5: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice, che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
6: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al Selfa a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Scione.
7: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i rifattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi. Dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza Teruel.
8: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
9: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
8: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
10: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV, tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri nell'ultima giornata è tornato al centro il tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
11: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
1: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. In Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, oggi mercoledì 26 agosto 2026, siamo ritornati in pista nel pomeriggio di Blu 2000, anche per queste due ore insieme non sono da solo, ma c'è un divertito Daniele Caruso dall'altra parte del vetro, divertimento a tutto spiano che cerchiamo anche di condividere con i nostri ascoltatori. Naturalmente siete voi benvenuti anche con i vostri messaggi, quindi ricordiamo subito il nostro contatto diretta e radioinblu.it per le vostre mail, naturalmente scaricate la nostra app per seguirci in ogni luogo, anche vacanze, lo ricordiamo, ci sono i vacanzieri di fine agosto, inizio settembre che non mancano all'appello, quindi scaricate Play 2000 oppure seguiteci dal sito play2000.it anche per tutti i nostri contenuti. Iniziamo alla grande con i Clash.

0: se vi serviva la carica giusta, che magari la caffeina non è bastata oggi per continuare il pomeriggio, magari state lavorando e si stanno chiudendo gli occhiettini, Anastasia è il toccasana, ecco, per la sua energia, la sua grinta. Anche Daniele Caruso aveva bisogno di una dose di Anastasia con Left Outside Alone. Allora andiamo ai concerti del giorno, vediamo cosa accade in giro per il nostro bel paese. Oggi vi aspetta Francesco Renga a Monreale, in provincia di Palermo, in piazza Guglielmo II. Appuntamento a San Pancrazio Salentino, dove ormai è di casa, Fiorella Mannoia, in provincia di Brindisi, al Forum Eventi. Mario Biondi sarà noto in provincia di Siracusa, alla scalinata della cattedrale in piazza Municipio. La PFM vi aspetta a Francavilla Fontana, Brindisi, in piazza Giovanni XXIII. C'è anche il live di Fred De Palma a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. Mentre invece all'interno dello Spons Fest, Mauro Ermanno Giovanardi vi attende a Calitri, in provincia di Avellino, in piazzale dell'Immacolata. Appuntamento anche con i Di Rotta su Cuba a 21.30, questo l'orario per oggi. Musica sulle bocche, altro festival di cui abbiamo parlato precedentemente, a Valle Doria, in provincia di Sassari. Mentre invece Music, con Music Festival Tremiti, Giuliano San Giorgi sarà protagonista alle Isole Tremiti, in provincia di Foggia, al Largo Montone, Isola San Nicola. Vi aspettano domani anche i Pooh a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, all'Arena dei Cedri, e ancora una volta in uno dei tanti live tra quelli che ha recuperato Noemi in questo periodo, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, al Teatro La Versiliana. Questi ultimi due live, come al solito, servono da anticipazione per quello che tratteremo domani, di cui vi parlerò domani nell'angolo dei concerti. Va da sé che aspettiamo anche le vostre segnalazioni all'interno della vostra città, della zona o luogo turistico in cui vi trovate. Naturalmente è ritornato anche lui, Giuli, da produttore, con un album tutto suo e grandi importanti collaborazioni in featuring, tra queste anche la collaborazione con Biagio Antonacci. La canzone è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Sonic, a tutti i miei sbagli c'è un messaggio che un po' ti riguarda, caro Daniele Caruso, perché la nostra amica Marta ci ha scritto complimenti per la programmazione, soprattutto per i Subsonica che sono i miei idoli, ha scritto così, quindi grazie all'ufficio programmazione nella persona di Daniele Caruso, ecco, commendatore, nostro cavaliere del lavoro radiofonico di questa settimana, quindi complimenti. Allora, parliamo invece di una frase iconica tra le tante frasi che sono state inserite nella classica classifica dell'American Film Institute, che premia una battuta che è entrata nella cultura pop, e dietro questa scena c'è anche una curiosità particolare, perché pare non fosse stata inserita all'inizio nella sceneggiatura del film, quindi l'attore in questione se l'è inventata di sana pianta. Parliamo del grandissimo Bob De Niro, che ci ha regalato una delle battute più celebri del cinema americano. Tra citazioni diventate parte della cultura pop, quella dell'attore occupa il decimo posto assoluto ed è la più alta tra quelle legate alla sua carriera. Parliamo di della frase "ma dice a me", "ma stai dicendo a me". Ecco, la frase famosa nella versione italiana di "You Talking to Me", pronunciata dal suo personaggio Travis all'interno del capolavoro Taxi Driver del 1976, diretto da Martin Scorsese. Una scena in effetti molto semplice, dove davanti allo specchio il protagonista immagina di confrontarsi con qualcuno e ripete appunto queste parole ossessivamente mentre prova il meccanismo con cui nasconde la pistola. "Dice a me, ma stai dicendo a me". È una scena diventata davvero uno dei momenti più riconoscibili del film, più in generale della storia di Hollywood. La curiosità, lo dicevamo, è che la battuta non era stata scritta nel copione. Nella sceneggiatura di Paul Schrader era previsto che il protagonista parlasse sì con se stesso davanti allo specchio, ma fu De Niro a costruire il monologo durante le riprese. Quindi, ragazzi, quando gli attori sono bravi non c'è bisogno neanche quasi della sceneggiatura, perché te la creano proprio sul momento di sana pianta. Da quell'improvvisazione è nata questa frase destinata a superare persino la popolarità del film. Nella classifica dell'American Film Institute, infatti, davanti a De Niro compaiono altri simboli del cinema americano, tra cui Via col vento e Il padrino, dove ci sono altre battute fulminanti. Credo che quella di Via col vento sia francamente meno in fischio con cui si chiude il film, e che è la frase simbolo di un intero film premiato con ben 8 Oscar.

Just follow me. Canzone è diventata uno specchio davvero della discografia infinita, bellissima, dei Green Day, direttamente dal 2006 con Working Class Hero. C'è una canzone italiana in questo caso che è diventata invece il manifesto di Emma Marrone, che è tornata di moda, pensate, dopo 12 anni. Abbiamo già parlato di questo successo virale, di una canzone che è diventata doppio platino a distanza di anni, e anche il merito di un calciatore. Adesso capirete il perché. Io all'inizio pensavo che tutto fosse nato dal replicare questa canzone, che L'amore non mi basta, appunto, di Emma, attraverso i social, soprattutto dal punto di vista romantico, per tante coppie che poi si giurano eterno amore magari sui social, su TikTok in particolare. L'amore non mi basta, c'è lo zampino di questo grande successo ottenuto, diciamo, a distanza di anni, da parte di Paolo Di Bala. La canzone è uscita originariamente nel 2013, è riesplosa lo scorso anno ed è legata infatti a questo trend social che ha coinvolto il calciatore che oggi è alla Roma. Ecco perché Di Bala ha voluto ringraziare a modo suo Emma, le ha regalato praticamente una maglia autografata. Per comprendere l'origine di tutto dobbiamo ritornare indietro un po' nel tempo, perché la canzone ha fatto da sottofondo a vecchi video nostalgici dedicati al calcio. Il mood del brano, secondo gli utenti, è perfetto per accompagnare ad esempio le gesta di campioni del passato o di vecchie promesse mancate. In poco tempo, sempre con lo stesso intento, si è insomma allargato anche ad altri sport. Tutto parte dai primi video calcistici con L'amore non mi basta, che riguardavano Paolo Di Bala. Il successo di Emma faceva infatti da sottofondo alle azioni e ai gol più belli del calciatore argentino negli anni della sua esplosione, prima al Palermo e poi alla Juventus. Indistintamente poi ragazzi e ragazzi ripubblicavano questi video calcistici, per l'appunto con Di Bala protagonista. E quindi il trend è decollato, riportando L'amore non mi basta in vetta alle canzoni più ascoltate in Italia, tra le più vendute nell'ultima parte del 2025, proprio 12 anni dopo la pubblicazione, tanto da guadagnarsi un secondo disco di platino, un fenomeno incontenibile, tanto che Dybala, oggi in forza alla Roma, ha regalato questa maglia giallo-rossa numero 21 autografata con tanto di dedica per Emma, con un affetto. Lei ha risposto ovviamente sui social, non è mancata la risposta con un cuoricino rosso, consapevole Emma del fatto che anche merito di Dybala indirettamente, se tanti giovani hanno iniziato a cantare a squarciagola L'amore non mi basta. Certo, qualcuno potrebbe pensare a un che di poco romantico, no, la riesplosione dal punto di vista calcistico, però chi vede il calcio magari come un argomento romantico può anche starci questa riesplosione di una canzone che è melodica e ad effetto.

giornata. Sumblu 2000 Rare, bella giornata in queste parole, le parole dell'estate, dove trova posto anche il grande Gianni Morandi, che sarà protagonista della quarta edizione di All in Rock, un concerto all'insegna dell'accessibilità totale organizzato in occasione dei 60 anni di Casa del Sole, istituzione mantovana che ha accompagnato oltre 6.000 bambini e ragazzi con disabilità insieme alle loro famiglie da lontano 1966 e unisce educazione, scuola, riabilitazione e si afferma come un'eccellenza unica in Italia. L'appuntamento è per venerdì 4 settembre appunto a Mantova. Gianni Morandi si esibirà sul palco dell'Esedra di Palazzo Te nell'ambito del suo tour C'era un ragazzo estate 2026, e ricordiamo che il pubblico vivrà un'esperienza senza precedenti grazie a posti in platea scelti direttamente dagli spettatori in carrozzina, dispositivi che trasmettono anche vibrazioni a bassa frequenza per consentire alle persone sorde di sentire proprio il ritmo, traduzione in lingua dei segni, autoguide per smartphone e una rete anche wifi ad alta definizione installata per protesi e impianti cocleari. Sarà inoltre disponibile uno spazio di decompressione curato dai terapisti di stimolazione basale di Casa del Sole per chi necessita anche di un ambiente protetto durante lo show. Quindi ricordiamo appuntamento con Gianni Morandi per questo live veramente speciale 4 settembre a Mantova. Continuiamo in musica il nostro vostro pomeriggio di mercoledì e lo facciamo con una canzone del 2007 dei Muse.

pomeriggio su Blu 2000 anche con Tiziano Ferro, la sua Indietro. Noi guardiamo avanti, non guardiamo indietro, anzi guardiamo alla prossima ora delle parole dell'estate, perché avremo le mini classifiche di oggi dedicate in questo mercoledì ai libri, quindi 5 libri più letti in assoluto nel nostro paese. Ci sono delle sorprese anche con dei libri abbastanza forti, inusuali e particolari, quindi restate con noi anche per scoprire quali sono e soprattutto anche consigli di lettura che possono valere per le prossime settimane, se magari state finendo di leggere un libro adesso e ne volete intraprendere un altro come percorso di lettura. Ritornando alla musica, grazie anche al nostro Daniele Caruso in regia, c'è Justin Bieber con Daisies.

0: edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
1: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science.
0: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk, nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte, hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole

Garbage a inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate per questo mercoledì 26 agosto insieme, Daniele Caruso in regia. Come siamo abituati giornalmente, abbiamo le anticipazioni delle classifiche dell'estate lunedì, martedì e venerdì, mentre mercoledì e giovedì abbiamo le mini classifiche dedicate ai libri e al cinema. In questo caso oggi ci sono i libri di scena, le prime 5 posizioni con i libri più venduti. Come sapete, noi peschiamo questi dati dalla rete, ma anche dalle librerie fisiche, quindi abbiamo una sorta di stravolgimento questa settimana nella chart, nelle prime 5 posizioni, dove troviamo in nuova entrata alla 5 Avevo solo le mie tasche, manoscritti dal manicomio di Alberto Paolini, che racconta praticamente la sua storia da quando orfano fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione quindi della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura alla Santa Maria della Pietà di Roma, è in parte orale, rilasciata come testimonianza, e in gran parte scritta. Il rapporto con la scrittura infatti è di lunga data, inizia a scrivere su questi foglietti che poi recupera in manicomio con la sua grafia minuta per poter risparmiare spazio e carta. Un libro davvero importante, Avevo solo le mie tasche, manoscritte dal manicomio di Alberto Paolini, in nuova entrata alla numero 5. Numero 4 risale questa settimana il libro di Francesca Giannone, di cui vi abbiamo parlato già altre volte, ovvero Gli anni in bianco e nero, con annessa copertina in bianco e nero ovviamente, e quindi inconfondibile sugli scaffali. Mentre al numero 3 riguadagna posizioni e sale il libro nuovo di Matteo Bussolo, ovvero Il sole nelle pozzanghere, anche questo titolo molto poetico che vi abbiamo descritto nelle scorse settimane. Ma parliamo adesso dell'autore, Michele Mari, che ha vinto il premio Strega quest'anno con I convitati di pietra. È stato il libro più volte al numero 1 della chart dei più letti in Italia per diverse settimane. La settimana scorsa era in vetta e questa settimana scende la numero 2, I convitati di pietra di Michele Mari, per quanto riguarda i libri più letti in assoluto. Tra poco scopriremo invece la vetta occupata da un nuovo libro. È una sorta di percorso che l'autore ci consiglia di fare su come salvarci in un'epoca di politica a livello internazionale non proprio positiva, e quindi tra poco scopriremo questo libro insieme.

canzone corale di Eddie Weather con Guitars of Guns, si intitola Better Believe, qui sembra 2000 nel nostro pomeriggio che diventa anche letterario grazie ai 5 libri che sono in classifica questa settimana. Sorprese, nuove entrate, anche un nuovo libro in vetta di Francesco Costa, in questo caso, che ci dà, ci fornisce una sorta di manuale di sopravvivenza per i tempi moderni. Edizioni Strade Blu di Mondadori per questo libro che parla di un mondo instabile più che mai, notizie che ci spaventano, ci sfiniscono dappertutto, guerre, insomma, e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, su cui questo libro si concentra fin dal titolo. Il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump e come si volta pagina, soprattutto in questo libro, al di là poi di ogni vostra preferenza politica o colore politico, Francesco Costa cerca una risposta nelle persone, anche nei luoghi dove già oggi, ad esempio negli Stati Uniti d'America, si costruisce un futuro differente, si impara anche dagli errori del passato, risolvendo problemi concreti e cercando di ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. Tutto questo in una sorta di manuale, come dicevo, di sopravvivenza alla politica internazionale, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, scritto da Francesco Costa. È il libro più letto questa settimana in Italia, quindi decisamente originale questa scelta degli italiani nell'affidarsi a una lettura che è molto politica e che ci parla dell'oggi, piuttosto che affidarsi a un romanzo che parla di storie più o meno inventate o storie non aderenti alla realtà. Noi ci riaggiorniamo la settimana prossima con i 5 libri più letti dei 7 giorni su Blu 2000.

Coco, dove sei? Il nostro Daniele Caruso consiglia anche le erbe, le medicine giuste per la voce, no? Che va giù, come mi sta capitando in questo istante. Quindi propoli, buoni propositi, anzi buoni propoli a tutti, vabbè. Allora, ritorniamo al 2012, lo facciamo con questo successo di Pink, si intitola Try.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Qualcosa per te, la nuova canzone di Luciano Ligabue, che è il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parliamo anche di un lavoro molto bello, di un progetto che si chiama Libri Bianchi, visto che oggi abbiamo trattato nella mini classifica l'argomento libri. Nasce da volumi destinati al macero, salvati appunto dall'oblio e condotti invece verso questa nuova esistenza attraverso acqua, colla, gesso e materiali come vetro, legno, pietra, ferro, bronzo. È praticamente Lorenzo Perrone che fin dall'infanzia ha imparato, diciamo, un po' da suo padre, che faceva tutt'altro lavoro, l'impastatore, quindi aveva a che fare con la farina, che lascia sia una polvere sottile sulle mani, e il gesso fa lo stesso. Lui da grande, dopo la scomparsa del padre, ne ha ereditato diciamo il lavoro per alcuni anni in laboratorio, e oggi mescola invece acqua e gesso e non più la farina per modellare questi libri che sono destinati a scomparire, libri magari illeggibili, destinati al macero, che hanno e assumono una nuova esistenza, una nuova vita, diventandole le sculture rigorosamente bianche. Impastare il gesso, ha detto lui, è come fare i dolci, e in fondo il suo mestiere continua a essere quello di allora, cioè dare forma a qualcosa che prima non esisteva. E da qui nasce il progetto da Milano dal titolo Libri Bianchi, una ricerca artistica che trasforma il lavoro e proprio anche i libri in un archetipo. Il lavoro nasce da volumi veri destinati appunto al macero, alla scomparsa, condotti verso questa nuova esistenza, quindi ci sono delle vere e proprie sculture. Se andate a cercare online il progetto Libri Bianchi, vedete che questi libri che ormai sono immersi nel gesso, completamente bianchi, illeggibili, non c'è titolo, non c'è frontespizio, non c'è possibilità di recuperare alcun tipo di informazione dei libri esistenti, e in questo caso un nuovo linguaggio che dà forza e sintesi a sculture rigorosamente bianche che richiamano il foglio ancora intatto per magari riscrivere una nuova pagina da parte di artisti, in questo caso, che desiderano evitare la memoria di una singola storia, che prevalga sulle altre, creando appunto quest'arte molto particolare fatta rigorosamente da libri bianchi.

Zucchero Sugar Fornaciari per colpa di chi? Era il 1995, ritorniamo all'estate del 2002, molti tra voi ricorderanno questa formazione dei Planet Funk, le loro influenze musicali, Depeche Mode, Alan Parsons Project, The Police, i Clash, Stevie Wonder, c'è un po' di tutto nelle loro ispirazioni musicali. Questa è Chase the Sun.

canzone, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, che come il buon vino insomma si fa apprezzare nel tempo. Sorry, scusa, lo sento, una canzone che era stata presentata come atipica nel panorama delle canzoni dell'estate 2026, in realtà un testo molto differente rispetto alle canzoni poi create ad hoc, giusto per fare ascolti o comunque per durare il tempo di un'estate. Questa durerà anche nel tempo, non soltanto durante il periodo estivo. E poi sono usciti anche i Pinguini insieme a Fabri Fibra recentemente con il nuovo singolo Goya. Ritorniamo al 2012 con i Black Keys.

uno dei grandi successi dei giornalisti, formazione in cui c'era appunto anche Tommaso Paradiso, Riccione nel 2017, a chiudere l'appuntamento di oggi in versione fresh estiva con questi ritmi proprio estivi caratteristici. E noi salutiamo e ringraziamo tutti voi, anche Daniele Caruso in regia. Tra poco la seconda parte delle parole dell'estate, restate con noi, e anche l'informazione. Vi lascio oggi con gli Aerosmith. Come here, baby.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su questo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rassù.

0: Padova e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani, 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsko. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
1: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono sul ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui Michelangelo Buonarroti riceveva la commissione per la scultura della Pietà di San Pietro. 26 agosto 1498, parliamo di un capolavoro del Rinascimento che riesce a mettere insieme, come pochi altri, sia la perfezione anatomica, insomma, dei corpi scolpiti, sia il pathos emotivo. E non è una commissione qualsiasi, è proprio il primo grande incarico romano per un artista che fino a quel momento era conosciuto soprattutto a Firenze. Ma era arrivato a Roma Michelangelo, chiamato da un banchiere influente che lo aveva presentato a un cardinale francese, tale Jean de Le Gros, già ambasciatore di Carlo VIII presso la Santa Sede, uomo di chiesa e di diplomazia, che voleva lasciare un segno concreto della sua devozione e magari anche della sua importanza. No? L'idea è quella di una scultura monumentale da piazzare nella sua cappella funebre, insomma, la rappresentazione della Vergine Maria con Cristo morto tra le braccia, senza però che fosse una scena drammatica, piuttosto l'idea era di un'immagine di dolore composto, no? Di bellezza spirituale. E per Michelangelo chiaramente non è soltanto un'occasione professionale, è proprio la sfida perfetta per dimostrare di che pasta è fatto, no? E accetta con l'incoscienza di un 23enne che promette di creare la più bella opera di marmo che si possa vedere a Roma, a rischio di passare anche un po' da sbruffone, no? Con quella sicurezza, forse anche troppa, insomma, visto che tecnicamente aveva lavorato a Firenze e a Bologna, talento indiscusso e una grande sicurezza, ma non era ancora Michelangelo, cioè nel senso come lo intendiamo noi oggi, no? Come è stato consegnato poi alla storia. Quindi questa commissione è proprio l'occasione per entrare ufficialmente nell'ambiente di Roma, dove lo possiamo dire senza problemi, ogni artista ambiva ad entrare alla corte della Chiesa. E in effetti, quando la Pietà viene esposta dopo due anni, i romani restano senza parole, anche se qualcuno pare non fosse convinto dell'autore, no? Ricordo, non era ancora il Michelangelo, nome che è passato alla storia. Motivo per cui Michelangelo, ferito nell'orgoglio, durante una notte incide proprio Michel Angelus Bonarotus Florentinus Faciebat sulla fascia che attraversa il petto della Vergine, la prima e unica volta in cui firmerà una sua opera. Il resto è la storia che conosciamo, insomma, la storia fatta di bellezza che convive con il dolore, di arte che trasforma la teologia in opere scolpite. E tutto cominciava proprio quel 26 agosto 1498 con una promessa presuntuosa e un blocco di marmo vergine ancora da toccare, no? E in questo programma più che mai siamo pratici nel guardare indietro a quello che è successo anche lungo la linea del tempo prossimo, temi ed ospiti che abbiamo raccontato durante l'inverno e che riascoltiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in quest'ora comoda da passare insieme con ancora più musica da ascoltare. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Tak, tak.

0: Harry Styles, che è uno che corre le maratone lui, anche con un tempo discreto, e soprattutto ha a cuore le persone che lo seguono. Cioè, nel tour mondiale, per dire, era venuto fuori un problema di visibilità, perché in alcune strutture ci sono posti dove materialmente, diciamo, è più difficile, no, seguire per bene tutto il concerto. E lui che ha fatto? Ha cambiato il palco, cioè si muove tra diverse aree del pubblico invece di restare su un fronte frontale tradizionale, in modo da regalare un po' a tutti, no, almeno un pezzetto di serata in prima fila. Questa almeno l'idea. Le parole dell'estate, ancora qualche settimana per recuperare temi ed ospiti che ci avevano colpito particolarmente nelle stagioni passate, anche perché certi argomenti, diciamo, che sono sempre di grande attualità, tipo l'intelligenza artificiale, di cui avevamo parlato in occasione di International Kids, che è un festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, con una ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius, a cui avevamo chiesto, con l'innocenza di un bambino proprio, chi è che educa gli algoritmi, che mi sembrava una domanda centrale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie, ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo, e la convinzione che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
3: Mm-hmm. Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
2: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portano dietro tutti quei bagagli di, appunto, bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone,
3: che poi
2: è un grande mito.
3: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
2: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare, appunto, le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere, appunto, sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui, appunto, ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che, certo, un po' come per gli algoritmi, no, che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne, assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. Il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che poi i dati derivano dall'esperienza e dal mondo sociale.
3: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi, cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
2: A livello pratico come si fa? A livello pratico si costituisce, innanzitutto si lavora sulle, appunto sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi, tutti e tutte, è chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, è proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altre, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte, difficilmente arriviamo poi alla risposta a valle.
3: Sì, no, certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco, e ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
2: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
3: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
2: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E questo mi porta a dire che ci dovrebbero essere più persone che non sono le persone che al momento sono nella stanza e che hanno diritto di parola, che vengono fatte accedere dentro quella stanza. Ci vogliono più donne che lavorano con i dati, analizzano i dati, disegnano le tecnologie. Ci vogliono più persone appartenenti a soggettività marginalizzate, perché chiaramente la loro presenza porta a porsi delle domande che altrimenti non arriverebbero mai. Anzi, certo. Senza probabilmente, già lo sappiamo, non verrebbero mai fatte.
3: In chiusura, Internazionale Kids è un festival, diciamo, per ragazzi e ragazze, ma vorrei tirare in ballo i genitori, da papà, insomma. Come si fa a fare qualcosa concretamente? Come si fa a coinvolgere a quelle persone più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, e invece qualcosa è andato storto?
2: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema ai propri bambini e alle proprie bambine, a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è appunto domandarsi Che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo? Perché questa risposta non mi sembra sensata? In che modo posso fornire delle altre risposte? Insegnare i limiti delle tecnologie, perché te lo dice ChatGPT, non significa che sia vero.
4: Che sia vero, certo.
2: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se si è, se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
0: Ed ecco che torna anche l'importanza della famiglia, no? Che l'educazione digitale è un tema di cui non può occuparsi evidentemente soltanto la scuola, anzi magari è l'occasione per studiare insieme e venirne a capo insieme, genitori e figli, perché no? Le parole del

dal vivo questa sera a Castiglioncello, Antonello Venditti, l'atmosfera live di questa che non può mancare, il titolo di un disco bellissimo, tra l'altro, Sotto il segno dei pesci, nel pomeriggio di Inblu 2000. Che poi anche la musica è sempre un bel pretesto per scoprire, per esempio, angoli d'Italia che meriterebbero di essere conosciuti. Lo dico perché l'Italia continua a essere la regina indiscussa delle vacanze estive europee. Il 54% dei viaggiatori del continente la indica come prima scelta, staccando nettamente concorrenti storiche tipo la Spagna, la Grecia, pure la Francia. E i dati sulle prenotazioni online lo confermano, cioè a inizio estate l'occupazione delle strutture ricettive viaggiava sopra il 52%, in forte crescita rispetto all'anno scorso. E poi c'è un fattore economico che pure è non trascurabile, no? Le tariffe medie italiane, siamo sui 153 euro a notte, sono parecchio più competitivi rispetto ai 170 euro della Spagna, ai 195 della Grecia. Ed è un dettaglio che, con l'aria che tira, insomma, sul fronte dell'inflazione, fa la sua parte, anche per gli stessi italiani, che molto spesso hanno scelto quest'anno di rimanere a casa, puntando soprattutto sul mare di Sicilia, Puglia e Sardegna, lasciando i viaggi all'estero come seconda scelta, insomma. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato del tutto il modo di fare. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato proprio il modo di fare le vacanze. Da un lato pesa la prudenza, incertezze geopolitiche, rincari spropositati dei biglietti aerei, l'imprevedibilità del meteo, gli incendi, insomma. Le persone, diciamo, che tendono a essere più caute, ecco. Le polizze assicurative sui viaggi sono diventate, per esempio, la norma e molti preferiscono spostarsi in macchina per rimanere flessibili, padroni del proprio itinerario in qualche modo. Più che la singola grande vacanza, no? Da due settimane, organizzata con mesi d'anticipo, oggi stravince la logica dei viaggi brevi, fughe da weekend o ferie distribuite durante l'anno, magari fuori stagione, ecco, per spendere meno, evitare l'overtourism. Dall'altro lato c'è una vera e propria mutazione antropologica di quello che si cerca in viaggio, cioè il vecchio modello nato col boom degli anni 60, no? Grandi spiagge attrezzate, città d'arte affollate, la solita movida, sta lasciando spazio a qualcosa di diverso. I dati raccontano che quasi un europeo su tre sceglie l'Italia per i piccoli borghi. Si cercano le tradizioni locali, le passeggiate nella natura, la cucina tipica, insomma, quell'idea di esperienza autentica, no? Shopping e vita notturna interessano ormai una frazione minima dei turisti. E in tutto questo il ruolo primario lo giocano i social network e le piattaforme di affitto breve. Instagram e TikTok, insomma, sono le piattaforme che hanno letteralmente riscritto le mappe. Basta il video ben riuscito di un vicolo di pietra, insomma, di una vista panoramica, di una trattoria di paese, per trasformare un luogo semi sconosciuto in una meta da sogno, no? Non ci si affida più alle vecchie guide turistiche di carta, ma questo da tempo ormai. Oggi in più ci sono gli algoritmi. Cioè, l'Italia del 2026 funziona esattamente per questo, perché oltre ai grandi monumenti abbiamo una riserva quasi infinita di storie e di territori, come dire, fuori dal circuito del turismo mainstream, che sono pronti per diventare un'esperienza da vivere e da raccontare. Poi pure noi torneremo a raccontarlo, ma ci vorrà settembre inoltrato. Arriviamoci, le parole dell'estate.

Confesso che ogni tanto vado a curiosare sul profilo Instagram ufficiale dei REM in cerca di qualche novità, no? Perché diciamo che mancherebbero soltanto loro, ecco, all'appello, no? Delle grandi band che tornano dopo aver dato l'addio anni addietro, ma sembra che non ci sia proprio nessuna volontà, nessuna idea, nessun pensiero, soltanto quella concretezza pragmatica con cui avevano detto basta. Cioè abbiamo detto quello che dovevamo dire, punto, finita qui la storia. Impegnati tra l'altro tutti i REM in altri progetti solisti, per cui i social proprio ufficiali della band fanno un po' da amplificatore. Per oggi ci fermiamo qui. Il nostro percorso nella musica, nelle parole, nei temi, negli argomenti, insomma, della stagione passata, se volete, torna anche domani. Puntuali, vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri e in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, due morti nella regione di Lipec in Russia per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Al momento si contano un centinaio di morti. È un bilancio provvisorio. Circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i due italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo.

Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderlo omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.

freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente, ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono. Di deserto sono esperto,

Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati anche quest'oggi con Nel Blu Dipinto di Blu. Siamo arrivati all'anno 2006, come ogni anno con le sue particolarità, l'anno di Mozart per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita del compositore austriaco Amadeus Mozart, l'anno di Rembrandt in commemorazione del 400esimo anniversario della nascita di Rembrandt, il più grande pittore olandese del XVII secolo, ma anche l'anno di Tesla in commemorazione del 150esimo anniversario della nascita del celeberrimo elettrotecnico Nikola Tesla e l'anno internazionale del deserto e della desertificazione, proprio per prevenire quelli che sono i fenomeni che con il cambiamento climatico si sono innescati sul nostro pianeta, anche nella nostra Italia, che a poco avanza sempre di più, soprattutto nelle zone del sud, verso zone un pochettino più desertiche. A Torino si svolgono i 20esimi grandi giochi olimpici invernali, in Germania si disputano i campionati mondiali di calcio vinti dall'Italia e avremo modo di parlarne. In Giappone vi sono i mondiali di pallavolo e i mondiali femminili si chiudono con la vittoria della Russia, mentre i maschili saranno vinti dal Brasile. A Patrasso, in Grecia, si svolge la capitale europea della cultura, ma purtroppo è anche l'anno di una grave crisi finanziaria mondiale di cui ancora si pagano le conseguenze. Questo e altro ancora nel Blu Dipinto di Blu, anno 2006. E adesso iniziamo subito con una canzone di quell'anno, gli Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina.

Svegliarsi la mattina, che abbiamo ascoltato appunto cantata dagli Zero Assoluto, era uscita il 28 febbraio del 2006 con la casa editrice musicale, l'etichetta Universo, e con questo brano gli Zero Assoluto hanno proprio partecipato anche al Festival di Sanremo 2006 e si erano classificati al secondo posto nella categoria gruppi. Durante la terza serata della gara il brano era stato presentato in duetto con Niccolò Favi e la canzone è stata poi inserita nel secondo album degli Zero Assoluto appena prima di partire, che uscirà l'anno successivo nel 2007. E Svegliarsi la mattina è proprio il singolo più venduto in Italia nel 2006. Ma chi sono questi Zero Assoluto che nel nostro percorso è la prima volta che incontriamo? Sono questo gruppo musicale pop italiano formato da due ragazzi, all'epoca ragazzi diciamo, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, che hanno ottenuto il loro maggior successo nell'estate precedente, quella del 2005, col singolo Semplicemente, che è rimasto per 30 settimane di seguito in classifica nello stesso anno. Il brano poi è stato inserito nel secondo album del duo appena prima di partire, che esce nel marzo 2007, e nel 2009 il singolo Per dimenticare, del loro terzo album Sotto una pioggia di parole, che è stato utilizzato come colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia. Fra l'altro, alcune curiosità: Matteo Maffucci è figlio di Mario Maffucci, direttore del Festival di Sanremo dal 1982 al 2000. Non so se vi ricordate il grande spettacolo fantastico che andò in onda per tantissime edizioni il sabato sera sulla Rai. Ecco, il direttore, diciamo il referente per Rai 1 era Mario Maffucci, padre del cantante Matteo Maffucci degli Zero Assoluto. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci si conobbero sui banchi di scuola del liceo classico statale Giulio Cesare di Roma e mossero i primi passi nella scena hip hop romana con la canzone In 2x1.0, pubblicato proprio nella compilation Nati per Rappare volume secondo. Perché si chiamano Zero Assoluto? Perché ritenevano di essere degli Zero Assoluto nella vita. Beh, un pochettino di strada l'han fatta anche loro. Questi erano gli Zero Assoluto, ma nel 2006 molti sono ancora gli eventi che si sono succeduti. Innanzitutto, nel gennaio del 2006 abbiamo avuto, il primo gennaio, lo Yemen, quando vengono sequestrati 5 turisti italiani. In Europa invece saltava l'accordo tra Russia e Ucraina riguardo al rifornimento di gas, perché era già stata ridotta la pressione nei gasdotti diretti a Kiev e vi era pericolo per le forniture all'Europa occidentale, nonostante le rassicurazioni della russa Gazprom. L'Unione Europea fa cadere l'embargo stabilito dai ministri agricoli dell'Unione posto alla Fiorentina, la bella bistecca alla Fiorentina, messa al bando per i pericoli precedenti di qualche tempo prima del fenomeno della mucca pazza. A Zurigo vengono eletti 21 finalisti per il titolo delle 7 meraviglie del mondo moderno. E che cosa sono queste 7 meraviglie del mondo moderno? Conosciute proprio come le nuove 7 meraviglie del mondo, sono 7 opere architettoniche che richiamano l'antico elenco delle 7 meraviglie del mondo, che risaliva al III secolo avanti Cristo. Il processo di selezione era proprio iniziato già nel 2000 e nel 2006 arrivavano per l'appunto i finalisti di cui abbiamo parlato. Il primo gennaio, 21 le opere finaliste: Petra, la Grande Muraglia, il Colosseo, Chichen Itza in Messico nello Yucatan, Machu Picchu, Taj Mahal e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La piramide di Cheope, conosciuta anche come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, è la più antica ed è la più grande delle 3 piramidi principali della necropoli in Giza in Egitto, unica delle 7 meraviglie del mondo antico a essere ancora intatta, arrivata tra le finaliste che guadagnò il titolo di Meraviglia Onoraria. E così, tra le altre finaliste invece potremmo citare l'Acropoli di Atene in Grecia, l'Alhambra di Granada in Spagna, l'Angkor Wat in Cambogia, la Tour Eiffel a Parigi, la Basilica di Santa Sofia a Istanbul, il Kiyomizu-dera a Kyoto, il Mohai nell'Isola di Pasqua, il Castello di Neuschwanstein in Füssen, quello di Cenerentola per intenderci, la Piazza Rossa di Mosca, la Statua della Libertà a New York, Stonehenge nel Regno Unito, il Teatro dell'Opera di Sydney e Timbuktu a Mali. E con queste le meraviglie del mondo ovviamente furono selezionate, le nuove meraviglie del mondo, e noi passiamo a Io Canto con Laura Pausini.

E anche Io canto di Laura Pausini l'abbiamo ascoltata volentieri. Pensate che questo era il 10° album ufficiale della cantante italiana, pubblicato proprio nel novembre del 2006 e anche in Francia sempre nello stesso mese. Il suo 8° album in studio è il 1° album di una cover. Viene pubblicato anche in lingua spagnola con il nome Io canto con la Y e il 14 novembre 2006, per cui praticamente nello stesso periodo. Ma torniamo all'anno 2006 di cui stavamo parlando. È l'anno della Mucca Pazza, anzi finisce la Mucca Pazza, la fiorentina ritorna sulle tavole di tutta Europa. Il 2 gennaio in Russia la Gazprom accusa l'Ucraina di rubare gas all'Occidente. In Iraq in diversi attentati muoiono 5 persone a Bakuba e altri 8 attacchi a Baghdad provocano diverse vittime. Siamo ormai negli anni post invasione dell'Iraq e post Saddam Hussein, per l'appunto. Il 4 gennaio, a causa di una emorragia cerebrale, viene ricoverato in ospedale d'urgenza il leader israeliano Ariel Sharon. Ehud Olmert è premier ad interim. Il 5 di gennaio in Afghanistan vi sono 10 vittime per un attentato suicida, mentre alla Mecca crolla un hotel provocando 53 morti. Ancora possiamo andare avanti nel mese di gennaio, un mese molto ricco potremmo dire, perché il 9 gennaio in Turchia i casi da influenza aviaria arrivano a 14 su tutto il territorio. Alla Mecca il 12 gennaio 345 persone muoiono schiacciate dalla folla in una ondata di panico che si crea all'interno di quella che è la capitale del mondo islamico. A Washington il 13 gennaio George Bush e Angela Merkel si accordano sui negoziati per l'Iran, per l'appunto, per quelli che erano i negoziati con questo territorio, per l'appunto, del Medio Oriente. Come vedete, un mese particolarmente intenso. Il 17 gennaio negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia il ricorso del governo contro la legge sull'eutanasia approvata nell'Oregon, mentre in Italia i continui blocchi alla fiaccola olimpica salgono a 36, provocati dai no global contro Coca-Cola, TAV e Mose. Siamo nell'anno in cui si svolgeranno di lì a poco le Olimpiadi invernali a Torino. Tra i film che vale la pena di citare metterei 300, un film decisamente avanti, una sorta di asticella del salto in alto posizionata oltre i limiti pensabili del cinema. Ovviamente era un film consigliato alla visione di ragazzi superiori ai 16 anni, un film di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West e Vincent Reagan, uscito per l'appunto nel marzo di quell'anno. Un film che ebbe un successo notevole anche al botteghino, se pensate che 300 ha incassato 10,7 milioni di euro e una candidatura agli SAG Awards. Di che cosa parlava 300? Nel 1995 vi era Sin City, 300 invece è il film che parla per l'appunto della battaglia delle Termopili, che era stata per l'appunto combattuta dagli Spartani, con alterne vicende potremmo dire, dopo la seconda guerra persiana nel 480 avanti Cristo, quando Leonida con i suoi 300 uomini riesce a resistere alle Termopili al soverchiante esercito persiano di Serse, approfittando della configurazione favorevole del territorio. Ovviamente un film colossal potremmo dire, ma di ambito certamente storico. E noi andiamo immediatamente ad ascoltare un'altra canzone, questa volta è Crazy degli Mieris Barclay.

Ed eccoci di nuovo, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, con l'anno 2006 in questa che è Nel Blu dipinto di blu, una grande carrellata su quello che è successo nell'anno 2006, per l'appunto. L'11 aprile veniva arrestato il boss Provenzano, una vittoria dello Stato attesa da 43 anni, perché l'arresto del capo mafia Bernardo Provenzano mise fine alla lunga latitanza di uno dei più spietati criminali di Cosa Nostra, che aveva guidato dal 95 al momento della cattura. Era soprannominato la Primula Rossa e Zubinu. Il suo nome comparve tra quelli dei ricercati nel settembre del 63, quando nei suoi confronti fu spiccato un mandato di arresto per omicidio. Da quel momento e per oltre 40 anni divenne un fantasma, lasciando nel mistero anche il suo reale volto per via dell'unica foto disponibile risalente a quando aveva 26 anni. Beh, insomma, tra i 26 anni del 60 e ovviamente i 60-70 anni qualcosa passerà sotto i ponti. E nel corso della latitanza, grazie a una fitta rete di coperture anche a livello politico e istituzionale, secondo alcune inchieste, riuscì a impartire ordine e gestire affari di Cosa Nostra utilizzando pezzettini di carta, i cosiddetti pizzini in dialetto siciliano. Responsabile dei più efferati delitti mafiosi, venne condannato in contumacia all'ergastolo per l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. L'intercettazione di alcuni pizzini misero gli investigatori sulle sue tracce, individuando il nascondiglio in una masseria nelle campagne di Corleone, e qui l'11 aprile 2006 scattò il blitz degli agenti della squadra mobile di Palermo, ai quali Provenzano non oppose resistenza. Rinchiuso in isolamento nel carcere di Novara e poi a Parma, si ammalò gravemente e morì all'ospedale di San Paolo di Milano nel luglio 2016. Tre processi in corso che lo vedono coinvolto, il più importante è quello sulla presunta trattativa Stato-mafia. E per quanto riguarda invece il mondo dello sport, passiamo a qualche notizia un po' più allegra. Vi dicevo che a febbraio iniziarono le Olimpiadi di Torino, le Olimpiadi invernali. Fino al 26 febbraio Torino, insieme ad altre 8 località piemontesi, divenne il centro dell'attenzione mediatica planetaria e degli appassionati di tutto il mondo per i giochi olimpici invernali, i 20esimi per l'esattezza. Uno dei momenti principali della cerimonia di apertura, avvenuta allo Stadio Olimpico di Torino, fu quando il presidente della Repubblica dell'epoca, Ciampi, con la tradizionale formula di rito, dichiarò ufficialmente aperta a Torino la celebrazione dei 20esimi giochi olimpici invernali. La diffusione televisiva della cerimonia sarà la trasmissione più vista del 2006, con 1,8 miliardi di contatti, e il giuramento olimpico è pronunciato dallo sciatore alpino Giorgio Rocca a nome degli atleti, da Fabio Bianchetti a nome dei giudici, e l'ultimo tedoforo con il compito di accendere il braciere olimpico fu la fondista Stefania Belmondo, l'atleta italiana che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche, ben 10. Concluse la cerimonia il maestro Pavarotti. Fu la sua ultima esibizione in pubblico, quella del febbraio del 2006. I numeri poi sono importanti a testimoniare la diffusione degli sport invernali: 2.508 atleti provenienti da 80 paesi per 84 competizioni in 13 sport. Nel 56 a Cortina d'Ampezzo erano solamente 821 da 32 nazioni per 24 gare. E in quell'anno andammo a cantare con Gianna Nannini e la sua Sei nell'anima.

con questa Gianna Nannini del 2006 e la sua Sei nell'anima, ecco le note di Domenico Modugno che annunciano la conclusione della nostra puntata di oggi di Nel blu dipinto di blu. Alla prossima puntata per risentirci ancora e continuare il nostro viaggio dell'anno 2006 tra musica, società, cultura e film. Alla prossima, restate all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciccaremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Consiglio dei ministri alle 18, prevista una nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino a fine agosto, primi di settembre, sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, un centinaio morti, quasi 400 dispersi, due italiani nella zona stanno bene, dice il ministro degli esteri Tajani. Lombardia, primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Il professor Gambino di Scienze e Vita commenta: è assolutamente necessaria una legge nazionale. La liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale Papa Leone spiega le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Consiglio dei ministri al via, nuova proroga dello sconto sul diesel, taglio delle accise fino alla fine di agosto. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Con il prezzo dei carburanti alle stelle, la risposta di Palazzo Chigi è un decreto legge che proroga lo sconto sulle accise. Secondo fonti di governo, il Consiglio dei Ministri è orientato ad allungare di una decina di giorni l'attuale taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde è arrivata a superare di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga del taglio decisa dall'esecutivo arriverà fino ai primi giorni di settembre, quando sarà noto l'extragettito IVA di agosto, cioè l'imposta incassata in più in questo mese a causa dell'aumento dei prezzi. Questo potrebbe consentire al governo di attivare il meccanismo delle accise mobili. Tuttavia, dopo il vertice di maggioranza di ieri, l'orientamento sarebbe quello di puntare non più su tagli generalizzati, ma su interventi mirati, in particolare a favore delle famiglie a basso reddito. Dall'opposizione, la segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle società energetiche, mentre la Lega rilancia un contributo dagli istituti di credito. Contro qualsiasi imposizione fiscale o prelievo per banche e società energetiche si schiera invece Forza Italia. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ma per gli italiani, di ritorno dalle ferie, si profila già la classica stangata d'autunno tra bollette energetiche e caro scuola. Andrea Domaschio.
3: Già da settembre arriveranno pesanti aumenti per luce e gas, più 23% rispetto a un anno fa per le famiglie, addirittura più

0: 54% per le imprese. Un'analisi del centro studi di Confcommercio, che considera l'intero 2026, spiega che quest'anno le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, si mangeranno una fetta molto consistente dei consumi familiari totali, con un'incidenza pari al 41,7%, in aumento di 4,7 punti rispetto al 1995, quando arrivava soltanto al 37%. Infine, per chi ha figli in età scolare, il caro scuola, tra libri, zaini e materiale didattico, si aggirerà in media sui 1.200 euro per studente, secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo all'estero. C'è stata una devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal. Al momento il bollettino parla di un centinaio di morti, ma il bilancio è provvisorio. Ci sono 400 dispersi. Comunque i due italiani che erano nella zona stanno bene. Erika Calvani.
2: Almeno 95 morti e più di 400 dispersi, tra cui 341 stranieri. È il drammatico bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Una frana di roccia e ghiaccio ha ostruito il fiume Bhote Koshi e provocato una disastrosa inondazione nel nord del Nepal, in un'area di circa 50 chilometri. Un bilancio purtroppo destinato a salire. La Farnesina riferisce la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e nella regione tibetana, sulla base delle registrazioni al portale Dove Siamo nel Mondo. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare assistenza. Intanto due cittadini italiani sono stati evacuati incolumi dal versante nepalese del Tibet, lo ha confermato il ministro Tajani. Tra i dispersi al momento il numero più alto sono indiani, almeno 133. Secondo le autorità nepalesi sarebbe stato un terremoto avvenuto questa mattina alle ore 8:37 locali a innescare la frana che ha bloccato il fiume. Acqua e fango hanno travolto tutto, villaggi, ponti e veicoli, danneggiati circa 430 megawatt di capacità produttiva, inclusi impianti idroelettrici e solari. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario pubblico. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Ieri la morte. Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
3: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso, nella regione Lombardia, è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Ucraina, il Cremlino conferma la visita ieri del capo della CIA. Intanto prosegue la missione diplomatica in Russia dell'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Antonella Mitola.
4: È il portavoce del Cremlino a confermare la visita ieri a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per contatti fra agenzie di sicurezza, si limita a spiegare Pieskov, senza però fornire dettagli su chi Ratcliffe abbia incontrato e i temi dei colloqui. Su un punto Pieskov è stato chiaro, Ratcliffe non ha incontrato Vladimir Putin. In Russia prosegue la missione dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher, che ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov, al quale ha ribadito l'appello del pontefice di porre fine alla guerra alle sofferenze della popolazione popolazione civile, sottolineando che la Santa Sede è pronta a sostenere ogni sforzo per raggiungere la pace. Monsignor Gallagher incontra domani la comunità cattolica in Russia. Ma sul campo le armi non tacciono. Nella notte sono stati lanciati diversi droni contro 18 località ucraine. A Kherniv sono morte una donna e una bimba di 4 anni. L'esercito di Kiev ha lanciato attacchi aerei contro il territorio russo, colpito un'importante raffineria e siti di Wildberries, il colosso russo dell'e-commerce. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra ibrida tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz è stato sminato, ora serve solo un accordo diplomatico per riaprirlo. Queste le parole del presidente Trump, ce ne parla Elena Aquilanti.
5: Lo stretto di Hormuz è stato sminato e per riaprirlo manca ora soltanto l'accordo diplomatico. Sul terreno i raid e le bombe si sono fermate, la guerra prosegue, ma in una forma diversa. A 70 giorni dal voto di midterm, Trump sceglie l'arma economica e vara le sanzioni più pesanti di sempre contro Teheran. Colpite 60 realtà in 5 settori chiave, dall'oro al trasporto marittimo. Il messaggio di Washington è un ultimatum, diretto anche a Pechino. Chi fa affari con l'Iran resterà fuori dal sistema del dollaro. L'obiettivo di Trump è forzare la pace senza rischiare attacchi militari, troppo pericolosi per i consensi elettorali in vista delle elezioni di midterm di novembre. Ma Teheran non cede e liquida le misure come una sconfitta americana. Le guardie della rivoluzione lanciano un monito agli alleati. Appoggiare le sanzioni sarà considerato un atto di guerra. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Noi andiamo in Germania, dove non ce l'ha fatto uno dei 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte che hanno contratto la malaria. L'infezione dovuta a punture di zanzare portatrici sarebbe verificata tra il 4 e il 6 luglio. Lucia Scione.
6: Di certezze su come la malaria sia arrivata all'aeroporto di Francoforte ce ne sono ancora poche, se non che uno dei 6 dipendenti dello scalo, risultati positivi, non ce l'ha fatta. Oggi il Robert Koch Institute ne ha comunicato il decesso. Nessuno di loro aveva viaggiato in paesi a rischio, ciò lascia intuire che il contatto con le zanzare infette sia avvenuto proprio in Germania. Gli insetti potrebbero essersi accidentalmente imbarcati nella stiva di un aereo proveniente da aree dove la malaria è diffusa. Gli altri lavoratori contagiati sono al momento in cura e tenuti sotto stretta sorveglianza medica. Lo scalo tedesco ha installato trappole per la cattura e la successiva analisi delle zanzare, ma le autorità sanitarie frenano su eccessivi allarmismi. Il contagio avviene attraverso la puntura dell'insetto che funge da vettore del microorganismo della malaria e non tra le persone, come è chiarito dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Francoforte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, la liturgia cambia per non lasciarci muti spettatori e farci trovare Dio. Nell'udienza generale di oggi Leone XIV ha spiegato le ragioni che hanno portato alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
7: In questo periodo di particolare turbolenza del mondo, l'animosità crescente fra i popoli è evidente in conflitti e dispute internazionali e nella credine del dibattito politico in singoli paesi, riflette Leone oggi incontrando i vescovi luterani norvegesi e pregando con loro per crescere insieme nel servizio di promuovere pace e giustizia. Poi udienza del mercoledì a San Pietro. I fedeli, diceva già prima del concilio il futuro Paolo VI,
8: non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
7: Questo è il criterio della riforma liturgica di cui è frutto la messa come celebrata oggi. La liturgia, spiega il Papa,
8: è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti.
7: Purtroppo però ancora oggi, rammenta, si verificano abusi liturgici,
8: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz. A chiudere ufficialmente il 47° meeting sarà stasera il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pier Battista Pizzaballa. Ascoltiamolo ai microfoni di Raffaella Frullone.
9: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque, non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento delle che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere, o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione delle nostre radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona serata.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni alla voce. Una puntata a tutta musica che, guarda caso, inizia con un brano di musica classica, mi viene da ridere. No, è vero, io comincio sempre con un brano di musica classica perché la musica classica è quella che ha fatto nascere tutto. E Edward Grieg ha scritto questo brano che mi piace solo per il fatto che ha un titolo bello, importante e lungo, Nell'antro del re della montagna, e il pezzo è bellissimo.

È un brano violento questo, ma come lo è anche il significato del film la cui colonna sonora vi faccio ascoltare adesso, Arancia Meccanica. La colonna sonora è abbastanza tranquilla, ma è il film che è terribile, perché io mi ricordo che mi piacque molto, ma io ne uscii sconvolto, e quando vidi la seconda volta il film una decina d'anni dopo non cambiò la mia atmosfera nell'assistere a questo film, Arancia Meccanica.

È terminato anche questo brano, molto corto, ma sì, diciamo che ci ha fatto ricordare quella parte del film. Adesso invece abbiamo un grandissimo chitarrista che si chiama Carlos Santana, cubano, che ci fa ascoltare Soul Sacrifice. La caratteristica di questo grande musicista è che sì, lui è molto bravo tecnicamente con la sua chitarra Gibson Bordeaux, ma lascia molto spazio anche alla sua orchestra e soprattutto ai ritmi cubani.

Abbiamo ascoltato Soul Sacrifice, brano direi sì di Carlos Santana, ma condotto quasi completamente dal suo organista Hammond. Ed ora, When I Need You è un brano che è uscito diversi anni fa, non ricordo più chi l'ha prodotto, chi l'ha cantato anche, ma questa interpretazione di Céline Dion mi piace veramente tanto e ve la faccio ascoltare. When I Need You.

Siete d'accordo con me che sia un bel brano e poi interpretato molto bene? Benissimo. Adesso arriva un brano di musica classica, abbiamo in pole position Tchaikovsky che ci fa ascoltare Serenata per archi in Do maggiore.

Bellissimo quel momento in cui Čajkovskij inserisce quella scala fa do vo vo vo vo vo fa prima della fine di questo brano, veramente molto bello. Ed ora un brano d'amore che caratterizza la colonna sonora di un film d'amore, ma io direi il film d'amore perché è la storia di un amore, Love Story.

La tromba chiude questo difficile storia d'amore, ma meno male che arriva Mr. Boney M. e ci riporta nel momento della discoteca di qualche anno fa, quando eravamo un po' più giovani, e ci fa riascoltare Daddy Cool. Like.

cari amici, mi sento un po' colpevole per essermi dimenticato di farvi ascoltare questo bravissimo cantante, uno dei crooner italiani, uno dei cantanti jazz italiani. Mi sono veramente dimenticato di farlo e allora adesso cerco di rimediare a questa mia dimenticanza. Vi dico appunto che mi sento particolarmente colpevole. Lui è Nicola Arigliano e guarda caso il brano si chiama proprio Colpevole.

Avete ascoltato la voce calda, meravigliosa di Nicola Arigliano. E questo cantante ha una voce molto più leggera, ma altrettanto molto bella. Il suo brano è Heaven, Bryan Adams.

Ogni tanto si sente parlare di una richiesta di sostituzione del nostro inno, del nostro famoso inno dei Fratelli d'Italia, no? Perché qualcuno effettivamente dice che è un po' povero dal punto di vista musicale, ma anche il testo stesso lascia un po' a desiderare, perché insomma si riferisce a tanti tanti anni fa e chi vuol morire per la patria. Ma comunque al secondo posto ci sarebbe il Giuseppin, che effettivamente ha fatto un brano bellissimo che adesso vi faccio ascoltare. Va pensiero.

che ne infonda al patir. Che frasi importanti, che frasi storiche, però effettivamente sono della fine dell'Ottocento. Bisognerebbe anche qui cambiare qualcosa. Per esempio, se io adesso gridassi questo nome di fanciulla, Adriana, chi vi viene in mente? Ma sicuramente Rocky.

Brano bellissimo quello che abbiamo ascoltato da Toreador, come d'altra parte è molto bello questo Arthur Theme, il cui titolo è Best Than You Can Do, cantato molto molto bene da Christopher Cross, ma il vero capolavoro è l'autore. Voi sapete chi è, io ve l'ho già fatto ascoltare qualche mese fa, Burt Bacharach. Veramente Burt Bacharach ha fatto delle cose meravigliose nella sua vita, è scomparso da pochissimo, e questo brano qui è proprio la sintesi, perché è uno degli ultimi brani che lui ha composto, è la sintesi della modernità di questo autore, Arthur Theme.

Et maintenant, il faut aller en France pour écouter un chansonnier français. Beh, più che francese, armeno, perché Charles Aznavour era armeno, ma ormai tutti sanno che era l'emblema della Francia, perché effettivamente era un personaggio che conosciuto in tutto il mondo, ma ovviamente lui componeva in francese, poi dopo i suoi brani venivano tradotti in tutte le lingue del mondo, compreso anche l'italiano. Questo però ha un brano particolare, perché ha un testo che è un po' anche inglese, perché formi puntini puntini formidable, quindi lo si legge formi formi formi formidable. È stato anche l'emblema di un jingle pubblicitario. Eccolo qui, Charles Aznavour, formi formidable.

veramente strano ascoltare un francese parlare in inglese, cantare in inglese veritable, con quella R lì che nell'inglese non ci sta proprio, ma comunque ce la facciamo stare. Così ci facciamo stare anche Bob Marley con questa No Woman No Cry.

Giustamente Angelo mi traduceva appunto in italiano questo titolo inglese, che No Woman No Cry significa nessuna donna, nessuna lacrima. Però chissà se siamo tutti d'accordo, secondo me le donne sono una cosa così bella che se anche qualche lacrima ce la fanno fare, che ci siano le donne. Bene, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata di A Tutta Musica, spero vi sia piaciuta, secondo me siete contentissimi, vi è piaciuta senz'altro, e quindi Angelo Sivelli in regia si congeda da voi insieme a me Claudio Borroni, dandovi l'appuntamento a settimana prossima. Buona

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata che vi parla di spezie. È un programma che abbiamo iniziato molto tempo fa e stiamo trattando le spezie in ordine alfabetico, una ad una. Siamo arrivati quest'oggi alla lettera R e voi direte: ma che cosa c'è con la lettera R di spezie? Che cosa c'è, Carla?
1: C'è il rafano.
0: Che uno dice, ma cos'è? Il rafano, no, ultimamente viene usato,
1: un
0: però
1: di più.
0: Forse neanche tanto noi.
1: Sì, allora, il nome botanico è Armoracea rusticana, della famiglia delle Brassicacee. Questo il rafano viene anche però chiamato cren o barba forte.
0: Ecco, barba forte, il suo nome in codice, per così dire, è un forte per la barba. Da tutti chiamato rafano, mentre per le genti del nord è il cren.
1: Ecco.
0: Avete capito? Proprio la... Pochi lo sanno, ma anche la basilicata ha la sua barba forte. Questa radice piccante si coltiva nel lago Negrese, in Val d'Angri, nell'area del Volture, e può essere gustata fresca da gennaio a marzo. Ebbene, è molto probabile che in Basilicata sia arrivato insieme agli uomini del nord, i normanni, e che, viste le caratteristiche del clima e anche la grande abbondanza di acqua, abbia attecchito un po' dappertutto sul territorio lucano.
1: E questa radice sorge spontaneamente soprattutto nei luoghi freschi e, come hai detto tu, ricchi d'acqua, proprio come l'Appennino lucano, dove sorge spontaneamente, tanto che a Potenza è chiamata il tartufo dei poveri. L'acqua è l'elemento fondamentale che fa crescere questa pianta ed è anche il 95% della sua composizione, oltre a proteine, fibre e a un'alta concentrazione di vitamina C, se viene però consumato crudo.
0: Cosa che, carissimi, è un po' difficile via da consumare crudo, tenuto conto del sapore. Appartiene, come hai detto giustamente tu, Carla, anche alla famiglia delle crucifere, come i cavoli. Stiamo parlando del rafano della Lucania,
1: Sì, sì.
0: Come i cavoli, i broccoli, e possiede tutte le proprietà degli altri membri di questa famiglia, ovvero è un aiuto per la salute del cuore perché combatte due dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, colesterolo e trigliceridi, lo sappiamo benissimo, no? Cavoli e broccoli.
1: Certo.
0: E in Basilicata, parliamo sempre del rafano della Basilicata.
1: Visto proprio il clima, è una pianta stagionale ed è dunque sorto il problema di come conservare questo speciale dono della terra, sia come spezia sia come potente medicina. Da secoli l'estratto di questa radice è usato dalle nonne lucane in forma di succo o come decotto macerato nel vino bianco.
0: Bene, e questo è il rafano lucano. Continuiamo a raccontarvi qualcosa delle caratteristiche della pianta del rafano, non proprio quella della Lucania. Ebbene, si tratta di una pianta erbacea molto diffusa anche allo stato spontaneo. Pensate che può raggiungere gli 80 centimetri, non è una pianta altissima, è una pianticella. I fiori sono bianchi, vengono riuniti in grandi racemi e hanno 4 petali, foglie oblunghe con il margine seghettato, ma sicuramente l'abbiamo visto in
1: certo,
0: giro. La radice deve essere raccolta dopo il secondo anno di coltivazione. È l'origine, anche qui, come queste piante, è difficile dire l'origine, si pensa che sia nativa del Mediterraneo e dell'Europa orientale. Quali sono i maggiori paesi produttori di rafano?
1: Allora, sono nell'Europa centrale e settentrionale, dove questa pianta cresce addirittura selvatica. E mentre i paesi che lo utilizzano sono l'Inghilterra, l'Austria, la Germania, la Francia, i paesi dell'Europa orientale, e da noi invece un po' pochino. Certo.
0: E che cosa si utilizza di questa pianta?
1: Si utilizza la radice o cosiddetto rizoma.
0: Ecco, la stagionalità in autunno. Abbiamo già detto, è una pianta molto importante, contiene un olio essenziale che è uguale uguale, è circa uguale a quello della senape, che è proprio responsabile del suo aroma intensissimo. E come viene venduta?
1: Viene venduta o come radice fresca oppure sotto aceto.
0: Ma la radice fresca, Carla, come si presenta?
1: Sì, la radice si presenta rivestita di una buccia beige, leggermente rugosa e pieghettata, con una polpa però soda, bianco crema.
0: Non l'ho presente, non però ha un odore particolare? O?
1: No, non ha nessun odore finché la radice non viene tagliata. Una volta però tagliata ha un odore forte e pungente.
0: E di sapore com'è la radice? Sapore
1: leggermente agro, piccante nel naso, simile alla senape.
0: Allora, come viene usata il rafano in cucina? La radice del rafano è utilizzata per la preparazione di una salsa particolarmente adatta a condire carni bollite, perché una carne lessa con a fianco una salsa a base di rafano, ma gli dà una sferzata d'energia.
1: Certo.
0: Anche il pesce, che a volte non sa di niente, per come lo faccio io, o le verdure, oppure in accompagnamento al roast beef e ai pesci affumicati.
1: Le foglie addirittura fresche hanno un lieve aroma e sono ottime in insalata. In Piemonte poi si usa per fare una salsa.
0: Una salsa particolare?
1: Certo, infatti il rafano tritato e mescolato con aglio, peperoncino, aceto, sale e olio viene usato per accompagnare, come hai detto tu prima, Niva, il burrito.
0: Io sento già il profumo.
1: Bello, un gusto forte.
0: Certo.
1: Poi nell'Europa centrale e settentrionale si usa spesso grattugiare questa radice direttamente sulla carne bollita e ai ferri oppure su certe insalate. Però di solito si cerca di attenuare il suo forte sapore mescolandola del pane bagnato nel latte o meglio ancora della panna acida che ne attenua chiaramente l'asprezza.
0: In Austria e in Germania viene usato crudo come accompagnamento con le salsicce bianche.
1: Certo.
0: Lo vedi un bel piatto, io lo vedo. Carni bollite, salumi affumicati e in piccolissima quantità può anche essere aggiunto la maionese per renderla più piccante.

0: E siccome abbiamo parlato del rafano della Basilicata, anche in Basilicata il rafano si usa per lo più grattugiato fresco su primi piatti con ragù di carne. Cavoli, ti farà piangere, uè.
1: Sì.
0: O si conserva sott'olio per poi essere grattugiato all'occorrenza anche durante l'anno. Ma la cosa più squisita e che davvero esalta il sapore di carni, ortaggi e verdure bolliti, carni alla griglia, pesce, è la salsa di rafano. L'unico inconveniente, perché c'è un inconveniente, sono le tante lacrime da versare per assaporare questa misteriosa radice che, appena sbucciata e grattugiata, comincia a emanare il suo potere aromatico che agisce su occhi e gola. Solo tante lacrime aprono la strada a tanti sorrisi, e questo è l'insegnamento del rafano. Se non piangi non impari a ridere, questo per dire una sciocchezza sul rafano della Lucania.
2: Quindi è un po' peggio della cipolla?
0: Sì.
2: Ecco.
0: È molto intenso, ha un sapore proprio, direi anche violento, aggressivo. Allora, come si può acquistare? Alcuni suggerimenti per l'acquisto.
2: Bisogna prenderlo. Allora, assicuratevi che la radice sia piuttosto soda al tatto.
0: Devi toccarla proprio.
2: Priva di ammaccature, quello lo si vede, o di parti molle. E soprattutto deve avere un colore brillante. In commercio c'è del buon rafano anche conservato, specialmente quello che viene dagli Stati Uniti o dalla Svezia, che mantiene il suo sapore piccante ed è molto meglio delle salse al rafano in bottiglia oppure di quello grattugiato
0: e poi è conservato. Allora, alcuni consigli per utilizzarlo per noi che insomma non lo usiamo spesso.
2: Allora, quando una volta quindi che l'abbiamo comprata questa radice di rafano, bisogna avvolgerla in una carta inumidita e tenerla in frigo. La radice deve essere utilizzata velocemente perché perde rapidamente freschezza e turgore. E se non potete usarla subito, grattugiatela e mettetela nel freezer.
0: Ah, nel freezer,
2: ormai
0: in modo che
2: abbiamo il freezer.
0: Esatto.
2: Se invece comprate il rafano sott'aceto, una volta aperto può essere tenuto in frigo per 6 mesi. Il rafano non pizzica
0: sulla lingua,
2: lo fa il peperoncino, bensì nel naso.
0: Qua è una cosa terribile, cioè tu lo senti proprio nel naso.
2: Ecco, provocando, tu che l'hai provato,
0: una sensazione proprio particolare. Per esempio, non si può dire se è piacevole o sgradevole, certamente rimani a bocca aperta.
2: Ecco, quindi per questa cosa è meglio non abbondare nelle dosi, ecco.
0: Sì, si fa sempre in tempo
2: ad aggiungere.
0: Come il sale, come diceva la mia mamma, sta scarsa di sale che poi lo aggiungi.
2: Certo.
0: Allora,
2: che proprietà?
0: Il rafano ha delle grandi proprietà benefiche, è ricco di vitamina C, come abbiamo già detto, sali minerali, calcio, ferro, e aiuta tantissimo anche nei problemi digestivi. Effettivamente, come il peperoncino, l'abbiamo già detto altre volte, sono degli stimolanti dei processi digestivi. È ritenuto inoltre efficace, questo ve lo diamo per buono, come consiglio estemporaneo, per prevenire e contrastare raffreddori e influenze stagionali. Io ci ho pensato, Carla, questa cosa. Siccome il pizzicorino lo senti nel naso,
2: ti libera le vie aeree, va bene.
0: Cioè, uno starnuto potente, se ti sta per venire, te lo blocca lì.
2: Questa è una cosa che abbiamo pensato noi.
0: È chiaro che chi ha problemi insomma di digestione delicata o anche magari un po' di gastrite o cose del genere, insomma il rafano va usato con parsimonia, come tutte le salse un po' irritanti per certi versi.
2: Certo.
0: A questo punto siamo pronti a fare un po' di storia.
2: Allora, non vi è certezza dell'epoca in cui si iniziò ad usare il rafano. Sembra che si consumasse addirittura fin dall'antichità. Infatti, nell'Antico Testamento, nel libro dell'Esodo, si narra che veniva usato nelle cene rituali pasquali per simboleggiare la durezza della schiavitù. Si sa invece che in Europa il rafano in età medievale veniva usato solo per le sue proprietà curative. Successivamente, dalla fine del XVI secolo, comincia invece a essere introdotto in cucina come accompagnamento di carni e questo soprattutto in Germania. I tedeschi amano
0: i sapori forti.
2: Gli emigranti lo portarono in America e là si diffuse soprattutto nella New England.

0: lasciamo la voce bellissima, inconfondibile di Renato Zero e abbiamo ancora da raccontarvi qualcosa, qualche curiosità sul Rafano.
1: Sì, secondo la tradizione popolare, in Germania, però anche in Italia, il rafano è una pianta che rende belli.
0: Cavoli, che meraviglia, cosa dobbiamo
1: subito
0: fare?
1: Subito a comprarla.
0: Ah, ecco!
1: Perché grattugiandolo
0: sì?
1: Fa lacrimare tanto e piccante.
0: Quindi
1: purificherebbe, renderebbe brillante gli occhi.
0: Oh, ah, allora subito ci precipitiamo.
1: Ah, guarda.
0: E un'altra curiosità sul rafano.
1: Sì.
0: Allora, sapete che la famosa salsa verde giapponese, il wasabi, al di fuori del Giappone viene preparata con una miscela di rafano, senape, amido e colorante verde, perché solamente il rafano riesce a sostituire la radice della wasabia giapponica, che è la pianta da cui si dovrebbe poter produrre questo famoso wasabi, perché è una pianta molto, è una spezia molto rara e molto costosa.
1: Ecco,
0: e poi
1: un'altra curiosità, tu sapevi che prima dell'arrivo delle altre spezie come il pepe, lo zenzero, la senape, il rafano è stato per molti secoli l'unico condimento piccante di molti cibi?
0: Lo immagino, ecco.
1: E la sua importanza è così fondamentale, tanto che a Bayersdorf, in Baviera, esiste il museo più piccante del mondo, dedicato proprio al rafano. Barbaforte o Crane, che si voglia dire, che quello che la leggenda vuole essere pesato in oro dagli dèi.
0: Così si dice, il ravanello vale il suo peso in piombo.
1: Insomma, ecco.
0: Le barbabietole valgono il loro peso in argento, ma il rafano, il suo peso va pesato in oro.

0: questo punto, carissimi, siamo arrivati al momento della ricetta. Carla, hai scelto qualcosa di semplice?
1: Una cosa semplicissima.
0: Ah, ecco, cos'è che facciamo?
1: Abbiamo solo bisogno del rafano.
0: Ah, va bene, d'accordo, però lo troviamo.
1: La frittata con rafano.
0: Oh, cavoli.
1: Allora,
0: sì.
1: Ingredienti.
0: Sì.
1: 4 uova.
0: Va bene.
1: 4-5 cucchiai di parmigiano.
0: Va bene.
1: 2 patate.
0: Ok.
1: Rafano,
0: sì.
1: Un ciuffo di prezzemolo, sale quanto basta e olio extravergine.
0: Beh, sembra semplice. Allora, com'è il procedimento? Dobbiamo far bollire le patate con la buccia in una pentola con acqua salata.
1: Va bene.
0: Una volta pronte, bisogna pelarle, schiacciarle o con la forchetta o con lo schiacciapatate. Ci siamo?
1: Esatto.
0: A questo punto, chi ha il rafano fresco lo deve prendere, decorticarlo e grattugiarlo finemente. Chi non ce l'ha fresco, va bene, userà quello già, come
1: pronto.
0: Dire, pronto. Sbattere le uova, quindi aggiungere il parmigiano, le patate schiacciate, il rafano, mezzo cucchiaino di sale. Sembra. Mescolare bene tutto il composto e alla fine proprio qualche fogliolina di prezzemolo, ma proprio per gradire, ecco, per dargli un po' di colore.
1: A questo punto scaldiamo un filo d'olio extravergine in una padella antiaderente e quando l'olio starà così, si dice, sfrigolando, versiamo il composto. Cuociamo a fuoco medio, quindi non alto, facendo cuocere la frittata da entrambi i lati.
0: Ok.
1: A questo punto la frittata è pronta, servire in tavola con un po' di prezzemolo finemente tagliato.
0: Buon appetito, con questa cosa
1: semplicissima,
0: meravigliosa.
1: Semplicissima,
0: però io già vedo che le patate, la vedo questa frittata, mi sembra, sento anche il profumo.
1: Bene, Niva, mi sa che a questo punto, oltre a sentire il profumo, abbiamo finito il tempo a disposizione.
0: Esatto.
1: Bene, non ci resta altro che salutare tutti voi che ci state ascoltando.
0: Dobbiamo ricordare ancora una volta, l'abbiamo già detto numerose volte durante tutte le trasmissioni precedenti, tutte queste informazioni noi le abbiamo ricavate facendo una ricerca in biblioteca, facendo una ricerca sia sulle riviste che su alcuni libri che chiaramente sono facilmente reperibili con un po' di pazienza. Abbiamo anche girato su internet trovando poche cose, però
1: le ricette le ho prese da internet,
0: ecco. Pochi consigli pseudo salutari che diamo, ricordiamo come al solito di utilizzarli con parsimonia.
1: Esattamente.
0: Spesso si dice che le spezie possono essere usate anche a livello di medicina. Noi volutamente non abbiamo voluto dare informazioni di questo tipo. Poi chi fosse eventualmente interessato chiaramente potrà documentarsi anche su questo aspetto delle spezie.
1: Certo.
0: A questo punto, Carla?
1: Niente, a questo punto salutiamo tutti e diamo appuntamento, per chi ne voglia, alla prossima.
0: Arrivederci.

0: Orizzonti in Blu, la radio più...
1: Celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, ai microfoni come sempre Gisella e alla regia come sempre Angelo. E siamo a un to be continued, sì, perché questa è la seconda parte della biografia di Adriano Celentano. Allora, il periodo tra il 1975, con un episodio di Che segno sei, fino al 1985, vede per Celentano un'intensa attività come attore, con circa una ventina di film, molti dei quali stabiliscono poi dei primati di incassi. Mani di velluto, Qua la mano, Il bisbetico domato, Innamorato pazzo, Asso, Bingo bongo, Segni particolari bellissimo. Innamorato pazzo e Il bisbetico domato sono i primi film della storia cinematografica italiana a toccare e a superare i 20 miliardi di incasso. Esce l'album Svalutation, è un ironico commento alla crisi economica che colpisce l'Italia e l'intero Occidente. Invade i mercati europei e raggiunge il primo posto in Francia e in Germania, dove Adriano è un idolo amatissimo ancora oggi. L'ex Unione Sovietica lo considera l'artista e l'uomo straniero più amato. Esce poi il film Bluff di Sergio Corbucci con Anthony Quinn.

Durante gli anni 90 escono i dischi Il re degli ignoranti, arrivano gli uomini alla corte del remix. Un vero successo di pubblico e di critica è il lavoro del 1998 Mina e Celentano, in cui due delle voci più apprezzate della musica italiana duettano insieme nello spazio di 10 canzoni. Le copie vendute superano il milione. Solo un anno più tardi esce il disco Io non so parlare d'amore, che raggiunge la cifra record di oltre 2 milioni di copie vendute e la presenza tra i primi 5 posti della classifica italiana per circa 40 settimane. Alla creazione dell'album partecipano Mogol e Gianni Bella. Celentano realizza per Rai 1 un programma dal titolo Francamente me ne infischio, in cui accosta alla musica che scatena polemiche per la durezza di alcune immagini trasmesse. Guerra, povertà, morte sono i duri temi affrontati. Il programma è condotto insieme a Francesca Neri. Vince la prestigiosa Rosa d'Oro al Festival Internazionale della TV di Montreux.

Nel 2000 esce Esco di rado e parlo ancora meno. La coppia compositiva Mogol Gianni Bella, accompagnata dalle chitarre di Michael Thompson e dagli arrangiamenti di Fio Zanotti, ha ancora una volta indovinato la formula per una nuova pozione magica. Nel 2002 esce il CD Per sempre, il nuovo disco del molleggiato scritto ancora con Mogol e Gianni Bella, oltre a diversi illustri ospiti. Il disco, con una copertina pittoricamente illustrata da Roger Selden, sarà disponibile anche in una versione arricchita da un DVD, al quale ha collaborato anche Asia Argento, che ha affiancato Adriano nell'ultimo show su Rai 1, 125 milioni di cazz... te. Il testo e la musica di Vite, uno dei pezzi più belli del CD, è del veterano Francesco Guccini. La collaborazione fra le due stelle, distanti anni luce, nasce per un piccolo miracolo del destino. Grazie alla tenacia di Claudia Mori, i due si incontrano in un ristorante di Bologna e lì Francesco Guccini dà praticamente il testo della canzone ad Adriano, prendendolo da uno dei suoi testi appena scritti che portava casualmente nella tasca. Per i passi che facciamo, invece, Claudia Mori contatta Pacifico, alias Gino De Crescenzo, un solo disco all'attivo ma una pioggia di premi e di riconoscimenti da pubblico e da critica. Il brano ha un testo impegnato dal risvolto sociale che tratta il tema della guerra, ispirato dalla musica etnica e arabeggiante.

Alla fine di ottobre 2003 esce Tutte le volte che Celentano è stato uno. Un The Best che raccoglie 17 tra le più belle canzoni di Adriano Celentano, scelte tra le oltre 100 che hanno raggiunto il primo posto in classifica. Alla fine del 2004 esce C'è sempre un motivo. Il CD contiene Lunfardia, un brano inedito del grande Fabrizio De André.

Dopo l'album, Adriano Celentano mostra un rinnovato interesse per la TV. Un clamoroso ritorno in Rai è nell'aria, ma un litigio con i vertici dell'azienda sembrano far slittare il suo ritorno dell'artista proprio sul piccolo schermo. Dopo Rock Politik, questo nell'ottobre 2005, torna in TV alla fine del mese di novembre del 2007, con La situazione di mia sorella non è buona, senza mancare di suscitare naturalmente le solite polemiche e i soliti dibattiti. Nello stesso periodo esce il nuovo lavoro discografico Dormi amore, La situazione non è buona.

Frasi famose di Adriano Celentano. Le persone, i bambini, i vecchi hanno ognuno una propria bellezza, ma credo che la mancanza del bello intorno a noi provochi l'imbruttimento generale. Inseguo questi temi che per me sono diventati un'unica canzone, che continuo a riproporre.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma voi restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che è più vicina a te.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessorare

0: 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
1: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Figli delle stelle, Alan Sorrenti, 1977.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Splendido splendente, Donatella Rettore, 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Solo una volta. Alex Britti featuring Clementino. 2025.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Know Corrida, Quincy Jones featuring Dune, Charles May, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Tranchi Funky, articolo 31, 1996.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Big in Japan, Alphaville, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Thunder Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lady Marmalade, La Belle, 1974.

di te. Spengo le luci della città, perché mica sei stuccato. Muri rotti di porcellana, anche se facciamo tutto a casa, con te io mi sento a casa.

ma cara, dormi ancora la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 2728 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

terra, al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare le nostre azioni.

Perché mi fai sentire normale? Perché mi fai sentire

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre così importante.

Usi un gioco che non può sbagliare, il suo calcolo d'amore matematico. Io resto solido dentro un mondo che si fa sempre più liquido. Restiamo delusi da un cielo più cupo, in volo con il presente, tra mostri, paranoia e un futuro che non c'è.